Ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

plascha in andret. Quest de qua nu sung stat salda, el reclama quai c'el po. Scha tu vos salvar la patria, va star mo il toc pugno. Jantas passen a volura, un bel di el stat befreist.

Refüs, da Tina Nolfi. Stumplad in avos un crodada in mais un terrain seciantà, tanter crappe miauas scherce mas larmas dufant per nu murir dalla sait.

Tagl, dad Antonia Sonder. Ie vin anturn, bot scuda sturn. Lo ils ameis, dils pi bels deis, co cesa e solom, con tradizion e nom. Ia vin e turn e vin e madumont. Cale mis mont? Cale pil veir per me il veir?

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Flems survegni rajun avant retira contra la Swisscom. Donald Trump giavina ils americans e les americanas cun en permette 5.000 dollars. E Laura grijuna oz en il nord forse impera di Sulei uscio per part plec. Iela sis, mes nome Alexi Beseglia, bien di ensemen. La vischnanca de Flem ha d'astiaso te mette le domande de Beiegia per in antenne della telefonia mobile en la tour della Beseglia de Saint-Martin alla zona de planizzazione. E quai era che la vischnanca rilascia la zona per suente che la Swisscom ha inoltre la domande de Beiegia. A questa conclusione vien la drecchiera superiore grigiuna en sia decisione della fin de vust. En duas autras decisions crudades e publiciades in medem moment, che per totien antennes existentes, di le drecire che les domandes de Beiegia stoppien venir tractades. En va duas emnes occupa la vischnanca Albula Alvra de nov plirs de ses gremis politics. Actualmein sa la vischnanca de 10 candidaturas per la suprastanza comunala che d'ombra 6 comembers. Desper 7 noves candidaturas volen Patrizia Zanini, Ivan Sonda e Reto Krameri fare in ulteriore periode d'uffici tenno la comunicazione della vischnanca. Per la commissione de gestione d'Albula Alvra hai 2 candidaturas per ils 3 posts. Per il cusè de scola che d'ombra 4 comembers dati finos 5 candidaturas. Ina de las trais gazettes de la Domenia svizzeras svanesce la fin de l'on. En staid als Sonntagsblick compara de vendels 9 de gener mincia sonda in edizion de la fin d'emna cun il nom Blick fürs Wochenende. Ils abonnents del Blick e del Sonntagsblick survegnen la nova gazetta automaticamein e senza interruption. Tenno la manadra da facente de ringi e media svizzera, la Dina Heimgartner, na duai nagin perda la plazza cun la fin del Sonntagsblick. En l'exterior, en il Stades Unis alla Partida Republicana ses di de partida. E là ha il president american Donald Trump en premessa mincia brugais american cresci de paia 5.000 dollars schilz republicans gudognen les elezioni intermediares il november. La soletta condizion sei da duvrals danes en il Stades Unis a Trump adjunta. Al cominciament de lur di de partida nels republicans augmenta lur attaccias in ils democrats. Quels seien Sozialists e Kommunists. Actual meinen ils Republikans in a pitschne Majoritat en il Senat ed en la Chiesa dels Repräsentants Americana. Sin les Philippines ai brigas in investiment de passagiers ed 87 persones valen sco sparides. Finos ein ins Chieta mortes 5 persones, 42 ulteriores ein ins pudis salvar. Quei ha comunicato la pledadra della Guardia de Costa Filippina. Le stentes de salvar persones continuescien. La mesemna saira, temp local, era la naffera s'inviadi della capitale Manila a Coron, cura c'infieu era rotora radunt 2 km de venda la costa. Ed anche per il sport, in la prima partita della fase della Liga della Champions League, ha l'FC Barcelona guadagna clairement con 5-1 contro Feyenoord Rotterdam. Festivale Victoria poera Stuttgart, il studesch San Batil Club Norvegiais Viking Stavanger con 3-1. Ils ulteriors risultats: Napoli ha perso a casa 0-1 contro Arsenal, Sporting Lissabon ha battuto Galatasaray Istanbul con 3-1, Liverpool ha guadagnato con 2-1 contro Atletico Madrid ed il PSG ha declassato Slovan Bratislava con 6-1. Al torneo di tennis US Open alla casacca Yelena Rybakina guadagnò nel quarto finale contro la qualificante cinese Qin Wenjing con 3-6, 6-1 e 6-4. Con questa vittoria arriva China a partire da jindesdì la nuova numerin del mondo. En la prossima ronda fronte alla Kazaka sin l'americana Coco Gauff che elimina la russa Mira Andreeva in 3 sets. Per il Zomen sei il tudesti Alexander Zverev batti Bottic van de Sandscholp del Spajais Bas in 3 sets. En il mezzfinal fronte Zverev sin il russ Karin Khachanov.
0: La meteo.
1: Ho 2 ore variabla. Bletsch wenn ihr konzont in il Grejundel sieht, radis su lei pon in special plichon gendle sur selva. La temperatura maximale tranta 13 grads a semeden e de 12 grads a quira. De maun a young blers nivels e il su lei cucchiaio mo 30 rentras quels. La sonde si per il pli su lei jiv. Las temperaturas van puspen si, las nocs resten fresches.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Brand per il di.
3: Giorgio Bonura, il 10 di settembre, è sulla dina scena. I mesti, pazzo Bonura, i dovra la jacchina picciata con il deportore. Ma il primo, giovice, in buon star su, bel favet qua in nostra compagnia. Buon di.

0: Giorgio Blura con Beatles in quart passa alle 6.
1: Per vous, al puls della ghiaccia.
0: Vanno tutti i belle storie di Ciaccia qua pro RTR. Per qua c'è qui sto impara c'è donna d'anni pa a intel tun o co c'è Georgina Ianchi a fattore al quint?
2: La caccia qua è un giufna a nus vencion de pli annunzies de prades che donna che c'è duras an faccia x to q el vergau.
0: Ma clare, non va in plagiar de minci annunzia om o donna juven o veil fic neutral si sna qua o te les digi mezza allora la prossima chance per annunziar al buttini. Quella è dat a Schampf, Sascha Fricca telefonare Saira con auguris.
3: Prima una volta d'accordo a mio figlio poter supportare questa Saira una vaccia, insieme con me, wow. Ho fatto fic plagiare e se volessi gratulare d'accordo era la mia Sonder, ci era con me, ce l'ho poter supportare al primo anno di ciaccia in voce di Cavril e questo Hammermäßig.
0: Hammermäßig ist für das Bot nie gelöst. Heima el allora eramo dit al giotto. Il fam un pa courage questi ne nam forse ni usci fortuna.
3: Allora volesse ci giovere to quasi conosce un evento in bot chatluf e qualsi non è men cingotta non se perdere la zoraglies che menzione ci bu. Ister dur. Allora den che son bum.
0: Hai no ci vi sein in mia casa. To questi son a ciaccia qua in grigion in bocca. Buongiorno.

La Giugia Bonura con RTR in 8 minuti is les 6 e mezza. Ivan Dorida d'Alexi Basil, gentiles novitats. Desdod grazie, maschimala, poi rotz. Pilala Iacchino con voi.

0: Laura Pausini, qua pro RTR Premier, bein ordelet aus Giugio Bonura als 10 de September in Bundige Vüge, ma bein possibel, c'è musica italiana non è proprio quai, c'è vuo vai vettient. Lura è ossa de aiutar bein le orelles.
1: Avais vos in Giavige da musica? Per esempio, musica popolare, in cor o bein in a società da musica? Ni preferis in hit actual o in sempre vert? Giavigiai musica live in l'emission o bein in la rite sin rtr.ch. Il concert sin Giavista RTR.
2: Presentato da fleurop.ch.
1: Mince domenica, tra les indes e les dodes.

0: pot in papi corcio in rosa o zu bonura con pink in tante zu stattles sesi mezza i Alexi Basilge is pront cules novitats.
1: La vischnanca de Flem survegna ragion avant retira. Ella da schiasso temette la domanda de Baiegia per in antenne della telefonia mobile en la tour della Baselgia de Saint Martin alla zona da planizzazione. E quai era che la vischnanca rilascia la zona per suente che la Svisco mai inoltra la domanda de Baiegia. Ina delle tre gazette della Domenica Svizzera svanesce alla fine dell'on. In steidel Sonntagsblick compara Wendels 9 de Genève minche sond in edizion della Findemna con il nom Blick fürs Wochenende. Il presidente americano Donald Trump ha impermese minche brugais e brugais americana crescid da pagare 5 milioni di dollari se i repubblicani gudognan le elezioni intermediarie il novembre. Era durante il dì de partida an ils Republikans augmentan ur tatjes sin ils Demokrats, quel seien Sozialists e Kommunists.
2: La Meteo
3: presentada la Source IT AG, vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ja, das ist ein Esser im Paprant per Total, mein Quatsch, per Tokalara, per Grisun, Bletsch, wenn ihr postet per Grisun del Süd, ich und so leid, po Az, postet per Quint, le Surselva, ich wenn pü Fraschin, du, das ist graz maximal manche Semeden, ich wenn ihr nun pü Fraschin a Quera, alle Sees, deren amod des dort graz maximal manche annuncia, ose bimo des Set.
2: Teladamaun, alla Seire.
0: Ai percetti non so autore del impuls Fedrina Hoffmann sto pensar quis dis wie del films de Nadal dann hat ci far nöa cola temperatura so punto ci sun annunziante sin papi frestines na si si is ja un de quels classicers und nöa hai de pido quanto dine in bun 6 minuti. Bellissimo conosco.

0: Giu giu bunur als 10 de settember cun Falco, giusto è stato avanti avanti la sette.
1: RTL Impuls.
0: Dem de Tschatscha Fadrina Hoffmann fa ir in Pisa Mainz sur de quella.
2: Aduna durante il tempo da Nadal mossen diversi emitturs da televisione il film da Sissi, l'imperatura austriaca. Mia scena prediletta era da matta quella in gioce Sissi va a Tschatscha con Franz. Appena ci compare un cervi, til Tschatscha ella con un starnut. Una bella idea di mostrare la compassione del carattere amabile della giovane bavaraise in questa forma. Ma in verità, non v'è la dritta Elisabeth mai schiaccia un cervi da corona. Ella era una cacciadra appassionata ed aveva impostato la caccia da cervis. Ed è sconciante che si si derienti la natura e cerceva l'avventura. Ella era fece atletica. Pro la caccia poteva ella smucir più tard alle convenzioni e del corset della corte a Vienna. Antil got c'aveva ella quietezza e pace. Precis uscea sco c'è il bab da Sissi di gentinun dels films in un'altra scena da caccia. Tegna a di meint, mesufant. Se tu hai geniadi la vita pisers, loro va con ulz averts tras il got. In mince bösci, in mince fruscer, in mince bestie ed in mince flor adventerà conscient la creazione da Dio. E quai adderà cu fort e forza. Es un tot da peruna col duca Max. Se ben c'è preferisce di spaziare tra il got senza schluppette.
1: Impulse.

0: Bella Charlie Puth insieme con la Selena Gomez dis avant le set is a high no vain du di il meteo ir fin ciabba da e almain i dis ni più frescin i per quai vaglia ir pels ciaciaders
1: per alla fine astre cosere bo sa via ciò to conos
0: precis questa sta vane dormi nempe fich bler con fenestres avertes i osa is de serar elles e qua ne bels odds ma bon ci sei ent frastin oder forte le stelle so spoi mo lasciar averte le odds bonuri mincia cats is nu publica al più nov rapport del servezen de clima de lui copernicus si qua is dura nu la surprise ma ist es fa impression la sta passada nan is be stata in svizzera or war chode i süd sind total mond a dat temperaturas extremes is is warde sulla wurst passa is quel de quist'on statt con una temperatura de media globale d'aier de 6,96 grads al mais al pücciot de spü ci vegn mesurà dels ans 1940. In più, an ir als Mars raggiunt in nov record de cialur, la temperatura della surfaccia del mar è stata in media 21,07 grads e con quai battu al record de finossa pel awost de l'on 2023 ci dira là amo zot 21 grads. Al servis della meteo per oz da giuste duole stovitanze delle 6 7 per le 7 e 9 minuti.

In 30 minuts las 7 la giugia bonura del 10 de settembre in compagnia de RTR e da dai las novitats qua pro noi in 30 minuts appunto e tante rotte pisera ir al presidente americano per linces grasses o ce bonura o se impromette il raps shall ves de guadagnar las elezioni. Depi da qua appunto giusto sco prossimo. Buon dia.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Flems rovigni ragion avant retira contra la Swisscom? Donald Trump diavina ils americans e les americanas cun un promette 5 milli dollars? E Laura Grigiunoz en il nord forse imperra di Soleil o sciò per part pledge. Jelle set, mes nome alaik Alexi Beseglia, bien di ensemen. La Vischnanka de Flem ha da schiaso te mette le domande de Beja per in antenne della telefonia mobile en la tour della Beseglia de San Martin alla zona da planizzazione. E quai era che la Vischnanka rella scala zona per suente che la Swisscom ha inoltre la domanda di Beja. A questa conclusione viene la trattiera superiore grigiuna in sua decisione della fin de vust. In due altre decisioni crudate e pubblicate in medem moment che per tutte le antenne esistenti, di la trattiera che le domande di Beja stoppien venire trattate dalla Vischnanka de Flem. En va duas emnes occupa la Vischnanka Albula Alvra da nov plirs de ses gremis politics. Actualmein sa la Vischnanka de 10 candidaturas per la suprastanza comunala, che d'ombra 6 co-members. Desper set noves candidaturas volen Patrizia Zanini, Ivan Sonda e Reto Kramer fare in ulteriore periode d'uffici tenor la comunicazione de la Vischnanka. Per la Commissione de Gestion d'Albula Alvra hai duas candidaturas per ils trais posts. Per il Cusei de Schola, che d'ombra 4 co-members, dati finos 5 candidaturas. Ina de las trais gazettes de la Domenia Svizzera svanesce la fin de l'on. En stai del Sonntagsblick, compara de vent als 9 de gener mincia sonde in edizione de la fin demna, con il nom Blick fürs Wochenende. Ils abonnents del Blick e del Sonntagsblick sorvegnen la nova Gazette automaticamente senza interruption. Tenor la manadra da facente da Ringi e Medias Svizzera, la Dina Heimgartner, na duai na gin perda la plazza cun la fin del Sonntagsblick. En l'exterior, en il Stadis Uniz a la Partida Republicana ses di de partida. E là ha il presidente americano Donald Trump en permesso a mincia brugais american cresci de paia 5 milli dollars, schilz republicans gudognen les elezioni intermediare il novembre. La suletta condizione sei da duvrals denes en il Stadis Uniz a Trump aggiunta. Al cumenzamento l'udi de partida an els republicans augmenta l'ura tatias in ils democrats. Quel seien Sozialists e Kommunists ai Ginom. Aktual meinen els Republikans in der pitschne Majorität en il Senat e den la Chiesa dels Repräsentants Amerikaner. Sin les Philippines ai Brijas en Investiment de Passagiers e 87 persones valen schkosch perides. Finos ein ins Chieta mortes 5 persones, 42 ulteriores ein ins Pudis salva. Quai ha comunicato la pledadra della Guardia de Costa Filippina. Le stentes de salvar persones continuescien. La mesemna saira temp local era la NAF Fera, sinviadi della capitale Manila a Coron, cura cin fieu e rotora radont 2 kilometers de vent de la costa. Ed anche per il sport, in la prima partita in la fase della Liga della Champions League, ha il FC Barcelona gudegna Clermain con 5-1 contro Feyenoord Rotterdam. Festiva in vittoria poera Stuttgart, il Sud-Est San Bertil Club norvegiais Viking Stavanger con 3-1. Ils ulteriors resultati, Napoli ha perso a casa 0-1 contro Arsenal, Sporting Lissabon ha battì Galatasaray Istanbul con 3-1, Liverpool ha guadagnà con 2-1 contro Atletico Madrid ed il PSG ha declassato Slovan Bratislava con 6-1. A turnier de tennis US Open alla casacca Jelena Rybakina guadagnà in il quartfinal contro la qualificante cinese Qin Wenzhang con 3-6, 6-7 e 6-4. Con questa vittoria è Rybakina a partire da lunedì la nuova numero 1 del mondo. In la prossima ronda fronte alla casacca sin l'americana Coco Gauff, che elimina la russa Mira Andreeva in 3 sets. Tra il Zomen salto desti Alexander Zverev, batti Bottic van de Sandscholp del Spiais Bas in 3 sets. E nel mezzfinal fronte Zverev sin il russ Karin Khachanov.
0: La meteo.
1: Ho 2 ore variabla, bletsch wenn ihr konzont in il grischun del sit, kun radi sulepon in sil plichion schquinta in la surselva. La temperatura maximale è 32 gradi a Semeden ed è 7 gradi a Quira. Domaun è l'imprimant blers nivels, e il decurs del di cucchegli il sulei minchietant. La sonde dati l'ora blers sulei e le temperature svan puspein zicken si, con maximal 25 gradi domaun e 23 gradi la sonda. Le snocs restan fresches.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla damau alla saira.
2: Passa 100 kills grefi 1 meter i 98 grond. O per dir con otters plaids ed ores in a sciala per vera direct ein pels öls al talent de lotta grigione ci ha dat de discorrer fin difna passata al Kilchberger. De püda Josias Müller giuste sco prossem es un la dina scena 1 meter i 63 isur de kills na discorrer a zabunura. Buondì!

0: C'è buon motto per questo giugel del 10 settembre. Oggi è mesdì in 8 minuti alle 7 e mezza.
1: Al puls del Grigion.
0: Al Comune di Lanz Lion dovre in nov chef. Avant le vacanze de sta a al presidente in uffici Marcus Beer demissiona, Martin Capeder al vicepresidente l'unic che ha interesse pel post de capo pel Comune fusiona. Isco vicepresidenta il fat osa fingia trais mais quella lavur.
2: In de pi direct via den halt con quel che con pi bia penso un vitier al senza propri se da giù di se mettere in pel scauses.
0: Hai usci erci idea in cui ci si potes optimare le strutture per cel comune de Lion funziona bene.
2: Con tutte quelle fusioni che ha dato la surselva, credo che in zasti sono ne gamarasi le strutture politiche che ne una dine le smidemes a ce ne meni tic mezzo insieme ne abbra una dine le smidemes con una fusione che in lui si gira stata s'andreces fos me ne geo a fahures da marane gada Razosi meise tot mi dà le strutture per prendere una voce più spesso.
0: Qua dice Martin Capeder ci candidesce come successore di Marcus Beer. Depuis de l'om de 49 ans, i ci ci nu plage usce bain vide le slavurs d'un capo de comune. Qua dice l'otradisce l'ora 8 il magazzin de mezzodì qua pro RTR.

0: In classica vinda Brian Adams, intanto las 7:30 punta, Alexi Baselges pronto con le novità.
1: La vischnanca de Flems rovegna ragione avant retira. Ella ha deschiavs otometra la domanda de Bejaia per in antenna della telefonia mobile en la tour de la Baselge de Saint-Martin alla zona de planizzazione. E qua iera c'è la vischnanca rilascia la zona per suenta che la Svisco mai inoltrà la domanda de Bejaia. Una delle tre gazette della Domenica Svizzera svanesce alla fine dell'on. In stai del Sonntagsblick compara davanti al 9 de gener Minchesson in edizione della Findemna con il nome Blick fürs Wochenende. Il presidente americano Donald Trump ha in premesa Minchia Burgaisa americana cresci da pagare 5 milioni di dollari se il Repubblicans gudognan le elezioni intermediarie il novembre. Era durante il dì de partida hanno i Repubblicans augmentato le ratacce in i Democrats con nomna quels socialisti e comunisti.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG, lo specialista IT in la Source Selva. Infos in source-it.ch.
0: Ja, jetzt stehen wir pront per total mein quasi per tocalore blech vegna surtot il süd de nos chantun i pübler solai daia in tant in sur selva ha i vem pü freschin du des graz maximal manche semeden i a quera basta ots per 17 graz. Una bella giovgia bunura.

I di nuna c'è da fare a sent, a ia otza buon'ora dat forse in pa baldrian col prim caffè invece da lat. Sepp Corai, giovane in pesco prossimo al final da questa ronda Kikari 6. Emma Legra.

0: Cricis.
1: Presentada Folk, vossa bottia del Vitg in la Regiun.
2: E qua cresce già la tensione badaina, tutto c'è un po' più da battacor, oggi buon'ora, noi pro mai e pro la Giorgina ci fa la contabilità oggi. In postut pro Sepp Corai, oggi buon'ora. Buon dì, Sir Sepp, ente sent.
3: Buon dì, la vignora qua era.
2: E una dita avanti, come stai col Baldrian il caffè?
3: Il caffè va giù, ma il Baldrian va giù.
2: E non esiste giusto il più buono, hai da altre robe, ci gusta meglio.
3: Hai, preciso.
2: Hai, ma appunto, Giorgina è qua, e la fa l'arbitra. C'è lì, vai, dove sei finché gli...
4: Io faccio wow in pergaccia la sera al salizio del caccia. Cos'è per raccontare in tatti in bazzegna l'osce, ne vè? Buona, viaggi, buona. Cassettau, treis, salvagina, lo proprio il punto di quei taur de crunna farocht, per il primo anno caccia.
2: Charne d'infinito, charne d'infinito, co?
3: Qua adesso. Le prime dita fa.
2: Blairs macaroons per far loro.
4: La frina per fare. Per salvati. Per fare.
2: Bizocles. Ci tocca un pro. Basta. Sepp, al motto proprio. Idea il primo da fare. Oh, allora crei lanciare una minuta. I discorrini da voi. Ora ci potete fare commissioni. So pronti? Tutti tu? Regina Vezza. Sepp?
3: Yeah.
2: Un, dos, tres. Fünf Platz un de la Women's Super League ist pel moment al Grasshopper Club Zürich.
3: Na,
2: no. La parte de dones i l'armada Svizzera is actualment pro 3,8%.
3: Yeah.
2: El chef del Departament Federal de Defensión is Martin Fischer.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Viver sein Zettai dels Furbats ist da del 1989 un efne numero un il Estat Svizzeres.
3: Yeah.
2: La taxa de participación al Knabenschießen kostet 10 francs.
3: Ja.
2: Yeah. Verspürt 35 ans, boner mattes durch part del Knabenschießen.
3: Ja. Yeah.
4: Korrekt.
2: 18 Mais kommt zu Lolma.
3: Ja.
2: Yeah. Verspürt. Al Cantun Schweiz ist statt finosse 5 Jahre das Cantun Hospital de Lolma.
3: Ja. Yeah.
2: Un Billion a du de Schnolles.
3: Na.
2: No. Oz ist el di dels Omens, al Weltmännertag.
3: Nein.
2: Korrekt. Al anterior chef de Schweizer Tourism, Jürg Schmid, ist aktuell Präsident de Grijum Vacances.
3: Ja. Yeah.
2: Korrekt. La flöte de legno. Quella fecciamo. La flöte de legno ha per regla 7 fores de la vart davant.
4: Non sei di essere gurda.
3: Io porto immobiliabili, io porto immobiliabili, c'è qui di ciò, io dico il nome.
4: Correct.
2: Correct.
3: La Brigida no.
2: Dude, Svena, fat.
4: Fossi un zozzo in runda in, lo vai se tu un

0: in cas.
1: Las ot finals traiders.
0: L'olma c'eva il 8 d'ottobre. Tic. Pipauk.
1: Ah. Non sono anche un del 12 fino al 14 settembre. Qua fu il prossimo fin d'efne, non?
0: E stia un tel, no, a te è un tel, per cosa buopsca.
1: Non vai a domandare
0: qua. Io non so, non sono un tel olma. Basta, Zepp, 26,260 francs. E buon male.
2: Questo è top. No, questo è top.
1: Sono?
2: Io le seggi.
1: 260 francs basta ir per comprare farina per fare le pizzoccals.
2: Exact. No, no, questo è un tip top.
1: Non vanno più a
2: piacere.
1: Io var. Con Sepp Corai.
2: Per fare una posta di per mai se lo provo a funzionare.
1: Efficiente.
0: Ah, per Sepp, forse su dinza di oz è un inaga. Also, il Tower de Crune è un buon annunziato delle sprade, ne vedi?
2: Ok.
0: Tutto in ordine, c'è sans, c'è sans.
2: Un po' di lui dice che lui stupato il radio, lo porta, fa un saluto da voi stessi.
1: Ma va, non va in blare telefono, se un po' di questo è questo, non qua è sclinge di sclingiare e ci dà tutto il suo primo, questo botto con un'esca, di uno c'è
0: pena. Non c'è bloccato, credo che grazie a la scadiola, non c'è giù, dice causa sbloccare le sclinge, perché c'è non ci avessi niente telefonato da vendere.
2: Letto
0: giù sonde, quindi stavo di qua, giù qua, venerdì. Tu se cruzessi in quel giù, se prendessi, stavo in tequin.
1: Quali funzioni in mince casi? Tu hai detto per caso che dice, tu vivi quinze, quante donne e quante uomini stiamo qua fin già annunciare, e quali scusso, non è un po' speciale.
0: Tante donne vengono mai giù alla caccia, gli appirono, non so se gli appirono nella... El în primea mea. Quattro donne sunt și un anunțiat, deci tot îți vențăm mai jo.
1: Insomma, mă mai?
0: Na.
1: Ah, vada. Bine.
0: On ne dimo un mânz în cura concurență.
1: Ma basta, noi sunt neutrali. Noi fiam în juven vei, donă om. Ci ce avea de telefonar, le zici meț, Gheorghine, spete să-l se telefonați. Zep, în bel dia, în te sent? Digi.
2: Ora, cu ere, vus duas.
1: În salut special și alla prossima. Tot el bun.
3: Presentada Folk, vossa bottia dal Vich, in la Regione.

Uschia tuna nova musica svizra Lea Wildhaber. La giovna cantadora speranza dodina mo de più de della sun varas dure ce qua is duschines. In 3 minuti es alla sotte.

0: las novitats de RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Flem survegni rajun avant retira contra la Swisscom. Donald Trump diavina ils americans e les americanas cun emprometter 5 milli dollars. E Laura Grigionotz en il Nord Force impera di Soleil uscio per part pledge. Jeles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien di ensemen. La vischnanca de Flemma da schia su temetta la domanda de Beiedia per in antenna della telefonia mobile en la tour della Beseglia de Saint-Martin alla zona de planizzazione. E quai era che la vischnanca rilascia la zona per suente che la Swisscom ha inoltre la domanda de Beiedia. A questa conclusione venne la trecchiera superiore grigiuna in sia decisione della fin de vust. En duas autras decisions crudadas e publicadas il medem moment, che per totien antennes existentes, di le retire che les domandes de bea ja stoppien venir tractades de la Vischnanca. En va duas emnes occupa la Vischnanca albula alvra de nov, plirs de ses gremis politics. Actual meint sa la Vischnanca de 10 candidaturas per la suprastanza comunala che d'ombra 6 comembers. Desper 7 noves candidaturas volen Patrizia Zanini, Ivan Sonde, Reto Krameri far in ulteriore periode d'uffici de nolla comunicazione della Vischnanca. Per la Commissione de Gestion d'Albula Alvra hai 2 candidaturas per ils 3 posts. Per il Cosè de Scola che d'ombra 4 comembers dati finos 5 candidaturas. Ina de las 3 gazetas de la Domenia Svizras svanesce alla fin de l'on. En stai del Sonntagsblick compara davent als 9 de gener mincia sonda in edizione de la fin demna con il nom Blick fürs Wochenende. Ils abonnents del Blick e del Sonntagsblick sorvegnan la nova gazeta automaticamente senza interruzione. Den alle Manadre der Facente der Ringi e Medias Schwitzere, la Dina Heimgartner, na du eine Gin per de la Plaza cun le fin del Sonntagsblick. Il Syndikat Syndicom fa dentand attent, che les persones che reparten les Gazettes de la Domenia pudessen esse pertuciades. En l'exterior, en il Stades Unitz, alla Partida Republicana ses di de partida. E là ha il presidente americano Donald Trump in premessa mincia burgaise american cresci de paia 5 milli dollars schilz republicans gudognen les elezioni intermediaras il november. La suletta condizione saia de duvrals tenes en il Stadis Uniz a Trump aggiunta. Al commenzament de lur di de partida han ils republicans augmenta lur attaccia sin ils democrats. Quels seien socialists e comunists. Actual meinen ils Republikans in a pitschna majoritat, en il Senat ed en la chiasa dels Repräsentants americana. Sin les Philippines ai brigas in investiment de passagiers ed 87 persones valen scosch parides. Finos ein ins Chieta mortes 5 persones, 42 ulteriores ein ins Pudis salva. Quai ha comunicato la pledatra della Guardia de Costa Filippina. Le stentes de salvar persones continuescien. La mesemna saira, temp local, era la na fera s'inviadi de la capitale Manila a Coron, cura cim fieu e rotora, radont 2 kilometers de ven de la costa. Ed anche per il sport, in la prima partita in la fase de Liga della Champions League, ha il FC Barcelona guadagnà claramente con 5 din contro Feyenoord Rotterdam. Festiva eine Victoria poera Stuttgart, il Studest Sambatil Club Norvegiais Viking Stavanger con 3 din. Il ulteriors resultats, Napoli a persa chiasa 0 din contro Arsenal, Sporting Lissabon a battì Galatasaray l'Istanbul con 3 din, Liverpool a guadagnà con 2 din contro Atletico Madrid ed il PSG a declassà Slovan Bratislava con 6 din. Al turnier de tennis US Open alla casacca Jelena Rybakina guadagnà in il quartfinal contro la qualificante chinese Qin Wenjing con 3-6, 6-din e 6-4. Con questa vittoria è Rybakina partita di indisdì la nuova numerin del mondo. In la prossima ronda fronte alla casacca sin l'americana Coco Gauff che elimina la russa Mira Andreeva in 3 sets. Der Ilzomen seil tu desti Alexander Zverev Parti Bottic van de Sandscholp dels Pajais Bas en 3 sets. En im Metzfinal fronte Zverev sin il Russ Karen Khachanov.
0: La Meteo.
1: O 2 ore variabla. Bletsch wenn ihr konsonte in il Grajun del Sid, kun radis sulei ponin sil plicchio un squinta in la surselva. La temperatura maximale è 12 gradi a Meden e 7 gradi a Quira. Da Mauna è l'imprignan Blairs Nivels e nel decorso di Cucchegli il Sulei mincia tanto. La sonda dati Blairs Sulei. Le temperature vanno più spenti che sì, con maximal 25 gradi da Mauna e 23 gradi la sonda. Le notti restano fresche.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Brand per il di.
3: Oggi buon ora con la dina scena. Io mo vant la sotto mezza d'udine e rozzi in giuvius de musica e al bel video quella rubrica ci si può far plagiais ad otters e giuvius arcensons per una persona, per esempio, ci si afficient. Betant. Ot ston surtot las tattes grijunes, jutar, bain las orelles. Bele chacuno, bundi.

0: mia canzun preferida.
1: Esso Nicolin parli, e già vuscio la canzun Dai Dai, e già vuscio la a mia tata. Mia tata ci des 95 anni, e già vuscio a tutti un bel dì.

0: Remo Forer qua pro RTR in 8 minuti e las 8 e mezza.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Jedun pro si va per noms nas un approccio super super non ha giusto la più buona memoria ma con lei oz abonura quist nom qua per quel ci va oz proprio nu grand sens de du monde Wilfried Klim pil ficient ed incontr correctura se aves pronuncia forse qua alc fos in mince cas grazie a Google ed in paricercia vare svelt clair de cicis tratta om con una bella barba, chop cochen e grande idea de temas ci pertocan al cor. La voce marcante del duo Wildecker Herzbuben. Jetzt complisce il al 80. Happy birthday!

Ti non hai mogliato in Happy Birthday per la voce marcante del duo Vildek Herzbuben ci complisce oggi l'80° anniversario.

0: punct las 8:30. Alexi Baselgia pront con las novitats.
1: Il Chantun Grischun doit survenir una strategia contro la criminalità organizzata. La Regenza lascia lavorare una strategia che doit compiere tutti i settori dell'amministrazione chantunale che hanno rilevanza per la sicurezza. La Vishnanka de Flem survenne ragione avant retire. Elle ha deschiaso a mettere la domanda di Beiaia per in antenna della telefonia mobile e la tour della Baselgia de Saint-Martin alla zona de planizzazione. E qua ieri c'è la Vishnanka a rilasciare la zona per suente che la Swisscom ha inoltrato la domanda di Beiaia. In maggiorità dei svizzeri e delle svizzere con il diritto di Vujà dubitation che la politica svizzera abbia l'abilità di agire. Per esempio, con reagire con un tempo conveniente in crisi globali. Come si in questa rappresentativa che il Laboratorio di Idee Pro Futuris e l'Università di Berna hanno fatto per incumbenza della Società Svizzera d'Utilità Pubblica.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Jetzt stehen wir bereit für ein paar Tote. Blech wenigstens sur tot in den Süd de nos Chantun. Il Pübler Solai da in tant in Surselva. I wenig più freischin du des Graz maximal manche semiden. I per des 7 Graz basta oz a quera.
2: Tala damaun a la saire.
0: Iamo avanti las nove, dai nove de del. Fino a scena tutto. So, Robbie William is back qua con Blair Charm e Witz al main produce concert am Eintilhallen Stadion Naturic. Al primo è stato, ihr seid, ist in quel Wardana.

settember, in 18 minuti is las 9. Vai forse a letto du dio, forse ci tiro da fatta stat al concert de Robbie Williams il antil Hallenstadion a Turic suna ir al prim de dus concerts al main la mezza de cals refrain su la setlist cel viva del centadur er in tanta u 50 da sto dir cognosce più o main creato quest i quelle stiant la in pa radio als ultims 30

0: Andan. Olura. Als pel cor, feel. Verusche, wenn ich eine Robbie Williams sehe, die Stadt in einer Show, plein Spruchin, sehr so der Schweizer, von quoi zu stehen, dann rein, der quoi pro nur punta, ich quoi al fat con charme, ma er con una grande Portion Ironia, und sie hat dann der Rotter dit, zel nadera qua in Schweizer, a per wieder les impostes, na na, sgürnö. Il si è stato qua per ridere la cigolata e ce l'ha uscita. Da qua abbiamo parlato di più appunto sprochins sai di ersaira. Ma perfetto, non si è stato questo concerto di Robbie Williams antil Hallen Stadion Naturic er ci dire del resto in di ora. Ma tenore il redattore di musica di DSRF appunto non proprio in concerto ci si è stato perfetto. Ma ist das Restel in Memoria? Am quai postüter per vita dina domanda da maridar.
1: I absolutely adore you.
0: Hai scelto una ersaira al super fan di Robbie Barbara da Berna e la prima lingua stata e si è mi ben dalla punta fatta questa domanda da maridare qua live davanti 12.000 fans ed insomma al plagiare Robbie Williams de sia Barbara Tatlania.
1: You've been to so many of my shows and you are really a light. Every time I come down and I see you at the front, it makes me happy.
0: Ai, la super fan Barbara, la svizzera da Berna, e la ci dis quasi a mince concert, al mangio le squadre in Svizzera pensineada di Robbie Williams, e el conosci appunto ad ella, e per qua allora era appunto questa sorpresa, la podi far, o la mia ha podi far questa domanda da maridar, la Barbara ci fa happy a Robbie Williams, minciada, certa la vezza appunto in questa prima lingua, si esco in illumina. Hi, questa sera va in avanti col secondo concerto nel Hallenstadion. Hi, sono vera sgiura che il lascerà allora Barbara, del cede della partita. Per piacere.

0: Las novitats ter RTR.
1: Jelles nov, io sono Alexi Baseglia e quei dati de nov. La Regenza Grischun instradesce nov spas in connex con la criminalità organizzata. E Svizzeras e Svizzeras han dubis vers la politica svizzera resulta din enquista. Il Centum Grischun doa survegni una strategia contro la criminalità organizzata. La Regenza ha incumbenzato il Dipartimento di Giustizia e Direzze Sanedat e lavora in Natale. Quello deve compiere tutti i settori dell'amministrazione cantonale che hanno rilevanza per la sicurezza. In più, la Regenza Grischun ha impostato il Dipartimento di Giustizia in expertise giuridica. Quella doi rimnai presenta bancia pibel le spusavle danze dil sconfins del parat d'informazions tranta les autoritats. In a maioritat del Svizzers e delle Svizzeres con il drec de vujà dubitescen che la politica svizzera aia l'abilitat de gi, per exempel con reagi con in tempo convenient sin crises globales. Qua muss in enquista representativa che il laboratori d'idees pro futuris e l'Università de Berna han fatg per incumbenza della Società Svizzera d'Utilitat Pubblica. Les persones domandadas s'exprimen in pli per una collaborazione internazionale pli stretta e per de pli investizions statales in favor dell'avenir. Il giocatore de hockey Alex Farmington torna in la NHL. Il canadais cadà il Davos ter il HC Ambri Piotta ha fatto un contratto di non con il Edmonton Oilers. Farmington aveva già giocato tranter il 2017 ed il 2022 in la NHL. Lui ha il midata Ambri e fatto trasi in fase difficile della carriera per via di una procedura giudiziale. Per Ambria el da tre stagiuns. En il Perù del Nord han archeologs chetà una fossa della cultura precolombiana Chimú, bunumain 600 veia e bunumain intacta. Ter il chatz in l'areal de ruines Chan Chan, che tocca ter il patrimonio cultural mundial dell'UNESCO, sa tracta quai din leo de sepultura con les restanzas d'almain 38 persunas din auto posizion sociala. Quai comunicesce il Ministeri de Cultura del Perù. I sa tractia din chat archeologic excepcional.
2: La meteo.
1: O zwei Jahre variabla, bletsch wenn je konzonte nel Grischun del Sid, con radi sulei pon in sil plicchio und schquinta in la surselva. La temperatura maximale è tranta 12 gradi a Semeden e 17 gradi a Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Dalla damau.
4: Giugges 10 de settembre per Blers, simplemente in giugge tot normale, star su, lavorar, in pa hobbies, mangiar, il ora der c'è ir a dormir. Per altres però, is questa giugge una de feste. Per ci tot, de dina scoprosa. Ma è una dina scena, bel ischet conop.

0: Desch passales novis in bun temper dar in cook ein til calender de dots dels desch de September. I lasta scritt oz grond, i gross, i din kotschen, al nom de Dilaria Reich de Savognin e la complisce oz quater ons happy birthday in belli de feste della nostra più giovna oz. Max Bundi de Coeira e relals ons oz, el complisce al zet antunaval anniversari din avant iaina a Savognin, tornaina munia de Savognin e la venia fatta munia de feste in inotre casa i qua per Linus Vesescia, ci complisce oz al 74 aval anniversari. Cordiale gratulazion Adel. Ilura Simon Caminada, el sta a lax, il complisce oz 88 ons. Cordiale gratulazion a tot nostri giubilares e giubilars, si fan oz feste d'anniversari. Spranza con un buon doctor, tableres visites, e a mobler de pus regal. Si din regal, faina no, ossas, comincia di qua in forma de nostra tazza.
1: La Cuppina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: La tazza è pronta, c'è ci manca siamo l'adresse, ci les far oz in regal speciale di una giubilare un giubilare c'è oz al 10 de settembre al 11, 925-30 il numero di telefono, arriva direttamente qua anche il studio, potete gratulare live, telefonai ossa in otra metà in l'ora la tazza in vos nome, 925-30.

0: La Cupina.
1: Presentadel Bogna Engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognaengiadina.ch.
2: I al più svelto come trent al numero de telefon o se bognura è stato il Daniel Weger in ogni proprio blers telefon che posso dire. Molto interessante, per quanto c'è Daniel, è vero manci inviati. Il è stato il più svelto. Buon dia, Daniel.
3: Buon dia, Naradina.
2: Daniel Weger, da cuore ci dice osso appunto in Cloroter.
3: Hai. Io, Braunwald, Centungler 1.
2: Bella, far vacanze, belle vacanze, c'è più Gianni ne ada. Ma appunto, il motivo di far festa è qua, ma i dammo altri motivi di far festa.
3: Sì, e vediamo di gratulare a Bruno Maier, di cuore, che ha visto tutto il buon per 57 anniversari, e 67, scusa, 67 anniversari, e te lo in avanti bocca di luft.
2: E la ciaccia.
3: In questo momento le siamo solidari a Max Bondi, te lo giovisci tutto il buon per 71 anni.
2: Appunto, il 10 settembre è in dice, vera Blair San Alzons.
3: Io di tutto.
2: Ma è una statistica più precisa. Ne bon, il giovisci sono arrivati, la copina tra metà inefficiente, in questo nome, Daniel, i giovisci in belle vacanze.
3: Ah, grazie.
2: Alla prossima. Arrivederci.

0: E questa è di ossa di approccio B, di scus, Georgina. Non ci si va in quel caffè. Basta c'è una tecnica, se ne vezza ne
1: do. Ma
0: per se vuole bai. In una dodina in giù, in una dodina in giù.
1: Sto smettendo un po' di demonstrazione.
0: Buonissimo.
1: Io metto che ho davanti.
0: Ah, fa qua. Levi su scena, smonsare la dina, va a planeta.
1: Ah, io vedo ciò che viene, che curano ciò nei tecnici.
0: Georgina. Qui funziona tutto, sì.
1: Tocca anche a te, Giorgio. Tocca anche a te, Giorgio.
0: No, no, buon. Georgina, ci aspetta. Ci sentiamo da non allegrare le prossime ore.
1: Io credo che qui c'è meglio ton scuola tutti che vanno a Paola Reid, fu frognon su entri prodotti, che ves bugenni, forse buoni, meraintic, offerte, che plataforma sco Google, che checkano tutte le check in zanquera, che vengono proponendo un prodotto proprio brutal favorevole. Couches per 3 francs.
0: Ottimo.
1: No, c'è il pli della plataforma cinese, eh? Temo. Temo. Ossa lancesce Temo in offensiva alla Gronda in Europa, vuol venire più da tira sia clientela con Mercadons e in Svizzera. C'è che vuol d'anton per da bea un bugi che leo non che viene indicato local sul prodotto che può produrre lui proprio in Svizzera. Su enter le 10 e mezza merenza ni sono entro le 10 sono entro le 10 le 10 e mezza sono c'è
0: oh, le 10 sono c'è anche la febbre di ciascia
1: con la febbre di prendersi things sono entro le 10 merenza un po' più di rudenza in quell'offensiva di quei ominous shop online ad apropo comprare ir a Apple presentato su un nuovissimo iPhone e la storia di sens smartphones proprio con un resnief design l'iPhone che se l'hai falda
0: razzista vi sa buon'ora
1: c'è che sa soprattutto ci che vuol sto a dire proprio vel più nief di nief fa che sto sco che vignotti c'è nief io trovo il nief sto ve per quei telefonini io pretendelos della vart in pulit capital
0: e leva giusto e leva qua deve approccio alla prossima domanda quanto costa se sa vai na qua fin già
1: qua sanza
0: ma buon allora non sono ben bonder ti quinti slura non perché mai anche la plage è anche una fisso sa
1: qua te fa da clon
0: no no buonissimo tu una vogliamo dire della ciaccia Mes nom Ludina Schena, e vignon sa baver café, bel va commentar, quise djevje nossa companhia. Sta bene efficiente la prossima.

0: cul vagabundo. Es ün las nova mesa.
1: Mes di, mes radio.
0: Ecco, oggi sentiamo giù il caffè, il tè, il stortin, da scia che va fresco. Viene von tocca chi dat merenda, a tocca chi dat lezza, ascia, Georgina Janchi con vus. Shalom, Mainza!

0: En cuort puspei uras per activar vossa fantasia, nies giug da linea ina causa, at ir ein rivadus propostas de balezia d'auditures ad auditurs, can propi schlargau lur horizont, alla cerca de quella ominusa causa imposanta che dat de per tot, Simon.
1: Jau les dir l'amur.
2: Jau dic les pons.
3: La proposta in bloc, in sgrata nebla.
4: Ja les dir in gestes.
0: Per scia il fanfara e scia eun scibellas e tutti quanti stau pulit lunch ne ven, scia che nus te kleino seun musica svizzera, musica della gioia Marlin. Lu giugenza?

0: Antoni, si vignon quarta, buonas dias, che vus essas spronza, semtiai per quella mission che ho.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Schon konnte Frank sein zum Chai, wenn sie der Gartigian hat sich hier tucke, ots la no, da Chai ist der Zuppe der Voskwalz gewazins.
3: La Chausa è imposanta. La Chausa sveglia emozions. La Chausa dattis in tutto il mondo.
0: Weiss in idea, schalu ugigei telefonei 0800 20 21 30. Da non dare decive in prima proposta, BNG.
4: BNG, che è dove da suain.
0: BNG.
4: Io dice il vulcan che spide più.
0: Ah, sono meglio in agassi in live.
4: Na.
0: Na, ha.
4: Na, na. Mo si la televisione.
0: Si la televisione, eh? Sono imposante. Yeah. Fosslo spronza in segirta, da produttina sin distanza che in zavesa è live, eh? Sa cosa sono fatti, c'è cunins. Mm-hmm. Imelda, nah, il vulcano ti ha in sessi non sei esta.
4: Bien.
0: Vigia su Rhein. Ciao.
4: Ciao.
0: Il vulcano è esibuscio, lui stessi essere c'hai.
5: È ben dita la Gabi.
0: Co'è un Gabi?
5: Candrian.
0: Candrian, Gabi.
5: De.
0: Vide c'è ponderau?
5: Vide la pezza.
0: Ah. Custadela de vos agassin in pezz.
5: Hat il pezzi son vok. Son de abustada via.
0: C'è è il più imposante che ti dis ben qual è il mio pezzo preferito. Emo da contemplare in distanza.
5: Ah, c'è mi rel devendo si accia lo vedo il pezzo. Il pezzo è un pezzo un pi. E te il sbial sa ci nemmeno.
0: Qua è quals dus che ho messo, eh? Da mia patria. Ah, la vacula vista visi il pizza fess. Gabi. E si è bu la pizza.
5: Ok, lo sto dicendo in avon.
0: Bugien, in BG set.
5: Sì, mio.
0: Ciao.
5: Ciao.
0: Sia, shalu. Azi ci un ideas. Fantasia. C'è causa di BNG?
5: BNG, che Tania schier?
0: BNG Tania, da Surin, ne?
5: Che no, io vado.
0: Ah.
5: Io ho provato con la rendita del sole, il sonnenuntergang.
0: La rendita del sole?
5: Che no.
0: È esilezza, eh?
5: C'è buono.
0: La lavata venza giù, credo che la prima ronda, la lavata da sole. Che è arrivata giù da che è arrivata credo di Grigion Centrale, no, da Savognin. Adossa mezza c'è la varta con quei su lei. Ascia, non so enter ciao, qua gi, venzi e mas, non so non scelto qua su lei, let's go, dao qua canaster, levans, ci sa, se ci in prova un inegada di celavart, cul su lei. Ah, questa è in prim gi, che non so, mossa, se vesse qua forse, se vesse forse in avendi su lei, ni ginca fa l'ucella proposta. Per celezza aveva 10 uomini d'uso, venge, usce se decidere, parina.
5: Ah, ok.
0: Let's essere decidita per la falida, Tania per la dreccia. Ah, c'è un conto Frank, staccati.
5: Jawohl, grazie per te.
0: Sono giù qua, io ho altri esperti. Ponderò video.
5: No, ce ne

La gruppa Münchner Freiheit a quei hit festivesse uon il radun de 40 ans. E Tania Schgier, che s'anceva raponderà in c'è investiils c'un conte francs che la sligiazione con la rendita del Soleil porta ad ella da proprio comprà ir a Apple presentau siu novissim iPhone. E la historia de ses smartphones propi culin reschniev design i iPhone che se n'hai falda c'è calza surtut ci che vol sto di neve il pinev del niev sto ve per quei telefonin della Vartin Pulit Capital. In de nos temas so enter las 10 avon las novitats scienze usan cantà quella che nischida crescida si a quera la Nina Dubois.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Baseglia e quai dati de nov. La Regenza Grischun instradescia nov spas en connex con la criminalitat organizzata. E Svizzeras e Svizzeras han dubis invers la politica svizzera resulta din enquista. Il Centum Grischun doit survenir una strategia contra la criminalitat organizzata. La Regenza incumbenza al Departamento de Giustizia di Rezza e Sanedat de lavorare in Natale. Quella doit compia tutti i settori dell'amministrazione cantonale che hanno rilevanza per la sicurezza. In più, la Regenza Grischun è impostata il Departamento de Giustizia in expertise giuridica. Quella doit rimanere presentare banche Bibel, le possibilità ed il confins del barat d'informazioni tranta le autorità. In maggiorità del Svizzera e della Svizzera con il diritto di vujare dubitescen che la politica svizzera haia l'abilità di gi, per esempio con reagi con un tempo conveniente in crisi globali. Quai muss in enquista representativa che il laboratori d'idees pro futuris e l'Università de Berna han fatg per incumbenza della società svizzera d'utilità pubblica. Le persone domandate s'exprimen in pli per una collaborazione internazionale pli stretta e per de pli investizioni statali in favore dell'avenir. Il giocatore de hockey Alex Fermenten torna in la NHL. Il canadais Cadail de Voster il HC Ambri Piotta ha fatto un contratto di non con il Edmonton Oilers. Fermenten aveva già giocato tra il 2017 ed il 2022 in la NHL. Lui è il midate Ambri e fa trasi in una fase difficile della carriera per via di una procedura giudiziale. Per Ambria il da tre stagioni. In il Perù del Nord hanno archeologi chiata una fossa della cultura precolombiana Chimu, bunomain siscienon sveglia e bunomain intacta. Ter il chiaz in l'areal de ruines Chan Chan, che toccia ter il patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO, si tratta quai din leo de sepultura con le restanze d'almain 38 persone di una alta posizione sociale. Quai comunicesce il Ministeri de Cultura del Perù.
2: La meteo.
1: Ho zwei aura variabla. Bletsch venni consonte nel grischun del sit, con radis sulei ponins il plicchion squinta in la surselva. La temperatura maximale è tra 12 gradi a semeden e 17 gradi a cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Quei purgider de products online che porge profiton sco tutto, quei per prezzi se si favoreva, che ci stosse domanda propi de co che se vesse essere tutt'onor dubius de tutto quei che arriva la finale della China. Quei shop, quei ominus temus, appena d'un per una offensiva alla gronda in Europa e in Svizzera, a che occalenza se vi un pauet de pli? Rispostas è una volna mesa. Io sono Georgina Janchi, salut. Mainza!

Diesch vergaules diesch, ils diesch de September, e va spert facil quinn, e un exact quinn dijemes vai a lu ei Nadal. Il 24 de December. Ad la cerca de Schengetz ai benesser, per quals che ston stidi vi il pinier, vad il meier dil meier, ch'il Schengetz de Nadal pulit exclusiv saves quei esser ca Apple ha presentau ir a New York. Quei ch'il concurrent Samsung ha schon dat io setir Apple cui iPhone Duo in telefonin ca salai falda. La pi gronda midada de design insomma di iPhone, beh pi Grons, kinza fa anzemmen, en jetz modus ein Schodine in wart cul visur, a cella cula camera, fanza de parel, anzalu in visur gron, feldaus, la grondezia denies pass, pia vinevon flot platz en sag de la calcia, faiz de part, anza in visur de radun genif centimeters, schon quasi in mini tablet, ins salu, per exempel, sin in wart, scha i in stream, sin lautra da giu, ni liquida mails ad quei. Hey, a quei novissim iPhone kins sa falda e lui gratil picare la historia dels smartphones dat Apple. Il prezzi qual anceiva? Se tani, tir 2.000 francs, a callazza nua tir 3.200 francs. Ma pie bo surfac con gi in Schengetz de Nadal exclusiv, che è de consulta piderudien il conto de banca, c'è ver a metter de la vart us mince gi moin per Franklis tongebo, de rabicia insemen quella somuna tocan Nadal. Basta in Svizzera datilu de cumpra il novissim per tut quals can e il danè che tonge ne vendils sedis d'October.

0: because you're mine, I walk the line.
1: Col gron Johnny Cash e svignolas di Jamasa. E quei che grazie già un grat pliras gain in giardin, con vase, a setà, a lui e tu ca, is de vos gis in de quals capitals in taur de crunda e la finala e è un grazie già in surselva. Il pipi si somla surselva alla gruppa Cungieri, Zur Sedrun.
2: Un angelo strende in video. Tomasetto o si tanto a ordine crune sera. Più tardi la vetta, se si. E l'altro li so quasi gli tiro di manera.
1: Pieter Henry, con le gratulazioni a Roland Tomaget per seu capital, a quel contaurs de crun cica a pudeu tir nua in de quals compons nossa statistica e sulet quella che nos vein grazie a nos salins de caccia at a nias album de fotografias sin rtr.ch. Ad apropo rtr.ch.
3: La Preda, presentata alla Banca Centunala Grischuna, gkb.ch.
1: E cuplunas han schon quasi vicidios con fai la numero de telefon con la spronza che gertenge de spedi che c'è dure la concurrenza per la patente vegne 27. Sette animali sind anton annunziai ad occupai se nostra iesta ci diventa iocciaval fortunauni fortunada also tot quals che han setau in de quals imposants taurs de cruna. Quai plats è in cas è un buon occupaus. Non lo c'cien vegn 21.30 per annunzia la prada nus arvin os nossas lingias de telefon bianclec e ci sa forse sudinza già schon in quart.

0: Schia! Kurz entre las dies a mesa. Ad est Jalina, Jalina, Jalina. Tanton Parotz, esi decideu ad il fortunau letz stat assent.
1: La preda.
2: Presentada la Banca Cantonala Grischuna. gkb.ch.
0: Nus dein il BNG at Armon Nuot Klaasens. BNG Armon.
3: Bun di.
0: E puspeina ga escolza lins de caccia udin se magari bazzegners loch, sa?
3: Si, è un non troppo gusto la beade che la produisse il primo anno ciaccia e hanno questa fortuna di sluppetare questo cemocin da ciura.
0: Il hege bocca in quel caso occupando se non sei esta.
3: Sì, è grazie qua a Jesus.
0: Armon, voi siete una cacciatura, also, vostri fondi, i vostri beati hanno survenuto quale virus da tutti gli altri?
3: Questo hanno survenuto il virus del bacino della Varda mia donna.
0: Con febbre da caccia, vedi voi, Armon?
3: Ma è un piacere di accompagnare ogni altro cella sui loro gite di ciaccia, ma non sono su quel tremendo. C'è veramente mince dettagli nella natura qua non è scia.
0: Ossa, vi sbia di Corzin, che si stava in Val d'Uina, quei buc camocci da cira, va in zi cendrenti, buc camocci da cira. Al raccontavo in te che cosa è stato? Tompli che è stato no. Si in prima gang che il va a caccia fa preda?
3: LSI, quella buonura del cinch, la sonda, credere qua con se sbap, su not, questo è il pe del pizzaiuz, anti la val d'Uina, il bap aveva sluppetà fin già alci il primo di, e loro hanno visto insieme questo cemocine, forse il derlo in compagnia da de diverse altre cemocine. Loro con el con a consentimento del bap sono loro nuzze de parola de piclarore questo bocchino di ciura. Questo c'è qua c'è anche in tamai Blair non hai visto una cella di speculata.
0: Adossa al proprio supponio Corzin piau feu che ha usvolto in sluon de pli.
3: Sì, io se il...
0: Cioè, la prova generale è liquidata, eh?
3: Liquidata. Forse la mia fortuna di ci fare altro, ma allora l'importante è se capita.
0: Cosa ha Corzin, lui?
3: Corzin ha compiuto questo avanti e ha fatto tutto questo esame.
0: Va tutto il tempo?
3: No, va ora la prima avanti la pausa e allora va la mia altra da voi, da vostro decidere a lavorare. E l'ha fatto il gesunato di Marangun e sto loro a lavorare loro mo al gdis. Gli ultimi dis crei al dit c'è lavora.
0: Ah, salù.
3: Hai scesa.
0: Sa probabil bu della fortuna che Bazzegner aus pudeu tras tiel radio a spidescia el e la concurrenza per la patente 2027.
3: Hai, un plagiaio che sono arrivato tras e non un'altra fortuna in diverse ondi.
0: Ah, ebbe, sono di... qui iei proprio e trovi in Clicciun, scogliendo si è lotto da venire tras a denunziare la Prada, perché questa linea proprio via te.
3: Hai, grazie, son.
0: Salù, Armon, grazie per il telefono.
3: Grazie Adella e già vi un bel dì col Radio Romance.
0: Grazie a Fitch Armond, non ha clato, chi in altro gas, te vai?
3: Arrivare, grazie.

0: calender.
1: Con qualche quella agenda è vita. 8 il 10 de settembre per dins dus plans de quai che dat 8 la pien prima ga el grijun che duai lu vileuc annualmen in forum d'innovazion in santupanda de firma spinches amazeunas en nies cantun con interprendiders, partenaris cui va per innovazions tot quai naven dati naven de dons de mesgi e la arena a Cazzas il patrac de base de quai amprem forum il grijun a ideas, sa vida, possevna danza da promover, partenaris di innovazione. Aber las interpresas san savens bo nua co se svolver per amfla a tre annets tutti quanti. A quai, quai vol us quai forum mi da, cun manà ansemmen tutti gli attori. Per la premiera, oggi a Cazzas sta il programma in miscela tutto interessante, da impulsi strategici, da esempi concreti, da firme, pinches, museums, cui va per innovazione.

0: La GFG de Mesdi con RTR in 6 minutos. Tocchi de Mesdi.
1: RTR Impuls.
0: Adus con un ulterior patrach de Fadrina Hoffmann anturn dunnes adil facaccia.
2: A dünne durante il tempo de Nadal mossen divers emitturs de televisión els films de Sissi, l'imperatura austriaca. Mia scena prediletta era da matta quella in cui Sissi va a ciaccia con Franz. Appena ci compare un cervi, ti sciaccia ella con un starnuto.

Üna bella idea de mussar la compassiun ed il caracter amabel della giuvna bavaraisa in questa forma. Ma in verdà, non vess la dretta Elisabeth mai schiaccià un cervi da corunna. Ella era una ciacciadra passionata ed ameva impostut la ciaccia da cervis. I desconciant ciassissi derienti la natura e cerceva l'avventura. Ella era fici atletica. Pro la ciaccia poteva ella smucir più tardi alle convenzioni e del corset della cort a Vienna. Ant il got c'ateva ella quietezza e pace. Precis uscea sco cel bab da sissi di gentinun dels films in un'altra scena da ciaccia. Tenia a dimant, mesufant. Se tu hai geniadi la vita pisers, loro va con ulls averts tras il got. In mince bösci, in mince frustcer, in mince bestia ed in mince flor adventerà consciant la creazione da Dio. E quai adderà cu fort e forza. Es un tot da peruna col duca Max. Se ben c'è preferisci di spaziare tras il got senza schluppette.

0: las novitats der RTR.
1: Ielas indisch, ja son Alexi Beseglia e quei dati da nov. En connex con la criminalità organizzata in stradesche la regenza grigiuna, nov spas. E chi è sta non dich ciaut la stade in Svizzera, confermos Meteo Svizzera. Il Centum Grigiun doi survegni una strategia contro la criminalità organizzata. La regenza incumbenza al Departamento di Giustizia, Sicurezza e Sanità di lavorare in tale. Quella doi compia tutti i settori dell'amministrazione cantonale che hanno rilevanza per la sicurezza. Implia la regenza Grigiun impostata il Departamento di Giustizia in expertise giuridica. Quella due rimnae presenta banche Bibel, le possibili dati ed il confins del barat informazions tranta le autorità in connex con la criminalità organizzata. Per dus projekts che volen per scruta aspects de l'istoria grigiuna, concede la regenza grigiuna in tot 660 mili francs. L'Institut per la Perscrutazione della Cultura Grigiuna vuole elevare una survista completa del sviluppo economico del Cantun del desnavavel centenè finoz. L'ovra doi essere pronta in quattro ronds. Al secondo progetto si dedicesse al statuto e protocolli della liasura del 1528 fin 1795 e venne lavorata dalla Fondazione de Fontaunas de Drech della Società Svizzera dels Giurists. La Svizzera vive quest'on la stat la pli chiauda, de piccole temperature venne mesiradas. La temperatura intermediaria del meist zacladur, fanadur e d'avust è stata per 0,4 gradi più alta che quella dell'onda record del finos il 2013. Quella mossa la bilancia della Stat che l'Uffizio federale Meteo Svizzera pubblica oggi. In Blers Leus in Svizzera non era mai da usce Blers dies da cialire e noccio tropicas. E che il ricordo di questa Stadt si ripetien, non sei in vista il clima attuale bec pli improbabile, scrive Meteo Svizzera. Due cene di 9 tonne microplastica arriva minchione in Svizzera, or dall'aria e nel terreno e dell'aua. Quei comunicesce all'EMPA, l'Institut Federal de Controllo de Materiale de Perscrutazione, che ha intercurì questa polluzione insieme con altri uffici, per le prime giade insomma. Mesirà an in Zaturic, Dübendorf, Magadino, Payern e sin il Chaumont e nel Giura. Dalle 219 tonne microplastic arriva bunemain in terz direkt in terreno agricol e va 10 tonne direkt in aues, precisesce l'EMPA.
2: La meteo.
1: Oz fai aura variabla. Plecce venne consonte nel grigion del sit, con radi sulei ponins il plicchio un squintain la sorselva. La temperatura maximale è 12 gradi a Sameden e 17 gradi a Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Mens de setembr, cun sa l'impression che mo caccia a Pradas seggen trumf, aber il mens de setembr staten un auters, animals, el focus, e quei mens cu vaccas, mugges, genetges vinen pinades per tornar de las vacanzas de stat, sidalp. Per tornar a casa, tir patruns e patrunas. Ad RTR, RTR se pena eschon in temps per inna de quellas scargadas de gronda tradiziun. Udinza un direcziun pausa da masgi a tocun chi dat lezza a fcheun Gheorghine Janchi con vus.

0: A culla novissima da James Blunt e Svignulas Indige d'Indisch.
1: Al puls della musica.
0: La demeon su entrina sera cu in adau polit gas el Halle Stadion a Turic. Are you fucking ready?

Hi, Robbie Williams, con quella che lancescia Adina sia show, ses concerts in Portobunua, Silmun, Let Me Entertain You. Ir sera en Stadion Plein Turicce se presentaus con en jacca a calce de trainer e la color coccina in chiccian con de bè e glitzer. Robbie Williams a fascinau, forse esses di stein i veis per è un seu concert che specia. Cusera tutta cas concert numero 2 Sir Neudalinsla Anglesa el Halla Stadion a Turic adina antira ad entraccia dati os Candy dion 2012 per cei zucker adon ba de pli Robbie Williams dau ir sera assas Millie's Defense

0: L'uva è schon vevela, la novissima serie da d'Arter Sidalp, con us vein a stiau compignà in antira stat pisturas a pisturs silas Alps da Breil.
1: Se ti va a Sidalp è questo in virus.
2: Per me è qui una droga.
3: Entweder hast du ein bisschen Idee rein, das Kibbeln ein bisschen.
4: So ein mulmiges Gefühl, ob ich dem gerecht wäre und so.
2: Deine Spiel, das dir, deine Sidalp.
0: Da quei de treis meins an els la responsable dat per cients d'animals viven simpel cun pauc, ston fa fruno tut las lunes de Laura a ston vini a fride cun situaziuns dur genza nie de prigel per lur muaia. El seria prendins per exempel den conoscer la Alexa Albrecht de Dardin.
1: Mies cauras an els prems tiers che je vevel setz, et quai stau endlich schien auf in mir aus, weil ich setz mir es kauras. Ja, wes blibuchent wacke, se denn da bli, aber sil meits en so chai. En blibuchent fuss ja wie pura, lusse wes ja fallen tiron, chai ke fiches il blibuchent.
0: Ella ka pre uon lam prima ga, si es kauras e ad alp, sil alp de wackes mumma, ke la adju quitau questa stat per tutti in autor kumpogn ei il pistur Otmar Kandruvis, de cedeus.
2: Si cisto svesi d'alp. Ci prendi due galline, ci prendi due gatti. Sto fa bene a te, sto vincendo.
5: Gaia! Gaia! E Gaia! E Gaia, papà finta!
2: Alla salega, alla salega che sono fette, Nicun.
6: Ne aumenta?
2: La Gaia è buona uccione, io sono venuto con tre mesi, si d'alp. Ma lui è venuto con un pin drinti, messo.
0: La stat ad Alp definitiv buo dinamo cun idilla romantica sco da bars can conoscen bu i ad Alp traccian ca quei i ad Alp seggi. De vase las treis parts da nossa seria ad Alp ca vus en fleis sin rtr.ch ne via play RTR.
7: RTR Authentic Regional.
0: En 6 minutos dati las indige mesa a suenter la mesa ficenten las Alps de Breil lu e un inagaceo via radio. Perciai RTR sapeina un per tut si ceutar.

0: Oi, RTR, direcziun pausa de Masia e las Indische Mesa. Oscula survesta del PNF con Alexei Baselgia.
1: Il Centum Grigion vuol fare da pli contro la criminalità organizzata. La regenza lascia lavorare una strategia che deve compiere tutti i settori dell'amministrazione cantonale che hanno rilevanza per la sicurezza. In più, deve dare un'expertise giuridica che rimane presente banche a Bibel, le possibili date dei confini del barat di informazioni tra le autorità e connesse con la criminalità organizzata. Le spaie devono crescere l'autonomia in generale per 2,5%, che pretende l'Unione Sindicale Svizzera. La regione, durante il devos decenni, sa il sviluppo delle spaie sta flaivel e la situazione economica sa essere migliorata. La Svizzera vive quest'anno l'estate la più chiude, dopo che le temperature vengono misurate. La temperatura intermediaria, del mais cercle dur, fenadur e d'avost, è stata per 0,4 gradi più alta che quella dell'onda record del finosel 2003 dell'Ufficio federale Meteo Svizzera.
0: Per sapere, questo è il stato di profeta, questo stato che qui si vede a brossa venza è proprio Nir Sin Alf.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Source Selva. Infosin source-it.ch.
0: C'è fa Laura Otzingi, pulit sur trac da region a region d'anton different ferm, blech vegni sur tutto il sito nel cantun, le temperature maximale scuola se muovono dentro 12 gradi a Samed, nel G7 la region da Quera, la noce che vince, fardenti lu pulit, giù sin 1 gradi a Somurezzi, a di gide de Mormei, aion de ben, ibels al nord, durante il G vegni lu dec bi sulle jive, di ergien viv rusna, e la region da Quera sin. Benchin, graz. Si cerca che c'è forse più paura, Gabra Miesi, e io riesci a cunì da qui la direzione sur selva in sentimento proprio di ceffan, di allegria e di me qui aveva avuto, io ho il dottrin su jausen in adeccia, c'è gara, brantina, a vitir la prievgia concede. Asso enter quals senti sis mains caul calira permanente proprio gudeu quai gris. A blecce.

0: Meins de September cui va bun mo per Selvaggina e nies cantun mo bene pils animals da Netzka se peinen per turnar e va de la stat Sidalba na vosa casa tir patrunas a patruns. Ad tot ils gis, emes, meins de la vita ad Alp, gi il pistur otmar cadruvi?
1: Jau hai dus gis che hai in somma bubugien Sidalp. La scargada, la cargada, perché che è mide ci c'è. En vedere en chaivi ci c'è, quei ci c'è puspenief, ne che osse tu vinceu.
0: Qua al dic el rom de nostra novissima seria at Alp d'Anton arriva us quei gi de ci c'è che va a fin pil personal si les Alps de Breil sa vigina la scargada. A dertier sa peina è per quei gron gi de pli en tres minutes.

0: Breil en Surselva, quella scargada che nous emettin direct con in livestream via rtr.ch via us sonda se vesesser della partita e senza fa via di en Surselva. Ad arrivada il studio ed Anton Ronja Mutt. Ops, che è un'inna che vuole un gizzi, cioè, ciao Ronja.
1: Allo.
0: Ronja che moderesce tras quai livestream. Ronja, grat con plirs avantaggi de casa, per quella emissione, Braille ti è patria, vi ti resti figlia de purs, che si de si, se di menaggi purile sia che ti as probabil, se nua è de ben rigurdiences, soprattutto è de scargada, se ne vende ti è fonza, tocca che ti è stata crescida.
1: Già, also da picchio sai se ricordas, onde ho parte della scargada, qua era mincion proprio in gis special, ed per lì ne se le grave insieme con le svacche sono una voz, ed era di una ubi di essere insieme negli antir vici, ed è da fatter miles con tutti i cels e fons, l'usse di dada di a casa con le svacche, aver insieme è che specchio da pli lavur quella sono una voz, e qua era altro fons, sono bucati sci cool. Aber ich kann natürlich auch mega bei, Center, der Stadt, wo es wach ist, in einer Woche, fange ich bei dir, und dann sind hier eine Masse Pinches, bei dir alles, ein Taurus, ein Noël, es hat ein Latschel, es ist eine schöne Dina Ubi.
0: Cioncio senti che è mio del cor. O sab, Ronja, quel che è altro, non venne comunabile, fece fece bene, d'antona è senza in vicinanza, comunabile, ne ve?
1: Corretto.
0: Fusionata, d'antona, giù urs, scargata, qua dina stau pipin, pi modest. Brei la dina traccia si quei fece turistic, zonuentic, emozionati, e io so proprio, proprio speciale, vite quella scargata, ven c'è si Brei.
1: Die Autor Uno ist dir, dass sie hier ein grand Thema in der Edith Bosseweu, schon das Wackes schon wie nie Pibaul, schon wie nicht Kargades Pibaul, der Maike Weber bewohnt der Pavel Sidal, aber Joel Witsch er ist ebo propi Meller, et lu ane bia purse purste und Wender Wackes, ni jeschai de Matz, der Maike Weber sie blendau meine Pauk Fein, per we sie bia Wackes en Noel Sventer, et die Sentes ja schon tick in Tef Pipeson, ke Autor Sons, aber tutti ne lanza celebra qua di si la grande la wurn sind fein viva sind totes pasturs a pasturs da totes chun alps broil cules varga sischen vacas
0: eba a sper ils malets che io son pulit si gira che diventa pulit spettacolars della scargada cules ballas vaccas a consils chupal zornada se ci vien applied in quel live stream.
1: Nu slanzi dire di scuola con indigenes, con els recenten, la scargada, aber e con turist, per dire proprio scuola c'è una grande attrazione che ti le bialleut, e lui di scurinza col signun, e se capesce è con le spure, zapurs, pasturs, zapasturs, che vengono a vonne nostre serie Sidalp, e con l'ez slanzi di scuola sur della start in general, e naturalmente la sicira c'è conseguenze che aveva, aber e c'è vials moments che ha tutto da Sidalp, aber e sur il futuro delle Alps, c'è qua ventuta d'esser temas ternus.
0: Con fece fai os guizis, Ronja, perché è proprio in grande emissione che ti has proprio la prima ga a premiera de moderat tras quel live stream, eh? Qua fascio netto non ti guizis.
1: C'è, i fas guizis, io son nervosa, avrei se legere le proprio fece in quella sfida da fa qua a casa, con quella culissa, quella lieut che un conoscel, no, se legere proprio fece.
0: A nus se legere ne, sin sonda il live stream della scargada da Brail ne vendi in quarta vergau las 12 via rtr.ch play RTR, grazie Ronja Mutt, bien cartigia Sonda.
1: Grazie.
2: Danus. Danus.

Nus men cun grands pas vers las 12 sludati il magazin d'informazione del Focus Lu dentro auter presidis comunals, per exempel cula vicinanca de Jon, ca amo in soli, ca vol surprender, ca candidescia, a chei scinza in somma negin ca vol, sco quals de bravogn filisur, ciesce begge lu? Menza domandau ad informein. Da scia fa Gheorghe Neianchi Platz, da mia vart schon inaga. In bien appetit! Uno smenco in una propria debolezza di sbulais. Surdat e ungals. Ciao ciao!

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Manar in Cumegn, in a Schweida. Schweida è er d'insomma Qatar in Sachi. A Ion les angal in a persona a Barvogn insomma nign. Nos tema allora Cotternox pitard. Avant, la strategia della regenza contro la criminalità organizzata è una strategia che sto per anche definita. Et il uvestia da coira si stessa l'inquisizione contro il spirituale della Closta Sognon a Müstair, son la procura pubblica oggi fa che il pivot. Al microfono, Toni Poltera. Il uvestia da coira o decidia per decreto da si stessa l'inquisizione preliminare contro il spirituale della Closta da Sognon a Müstair, in a data da mais bec in processo penal canonic. O in nom an una comunicazione di Uvestia, Selina Kistel.
2: In nom tu desch veve rinfacciau al spiritual da ve mulestau ad amprovau da violael, quellion 2012. Il match de quest on veve già la procura pubblica del Grischun si steu la procedura per quei che certes rinfacces seggen suranadas a tier autres seggen ils fats legals po ad ampli. Questa disposizione da sistida ha da farton vigur legala. Il Weste Quera ha plinavon informau che las masires de precauzione contra il spiritual vengono sistidas a cal vengono a prendere in congedi.
1: Il canton Grischun due sorvegnere una strategia contra la criminalità organizzata. Las novetats ossa con Olivia Christen.
3: La regenza ha incombenzato il Dipartimento di Giustizia se direzze sanadat di lavorare in tale strategia. Quella doveva compilare tutti i settori dell'amministrazione cantonale che è in rilevanza per la sicurezza. In più, la regenza Grischun ha impostato il Dipartimento di Giustizia in expertise giuridica, quella doveva rimanere e presentare banche pibel le possibili dati e i confini del barato di informazione tra le autorità in connesso con la criminalità organizzata. Per proteggere l'accesso a Mignon durante l'inverno sostiene la regenza Grischuna mesiras contro lavinas. Al Piz Mungiun sono installati da Pi 11 4 picchias da silentare lavinas. Ossa, due ulteriori indrizzi da silentare fix in questa regione procurare per da pli segirtat, scuo il centun a comunicà. In tot costi il progetto 490 mili francs. Bunamai 90% dels costi surpiglian il centun e la confederazione. Il Grischun fa un passo in direzione giustizia digitale. La regenza ha deciso di sottoscrivere la convegna intercantonale Giustizia Suisse. Da più 2016 lavorano la Confederazione dei Cantons vidi una piattaforma online fixegira e standardizzata per la corrispondenza giuridica. Almeno 18 cantons ston ratificare la convegna per poter fondare la Corporazione Giustizia Suisse, che gestionesce allora questa piattaforma a comunicare la regenza. Sper il Grischun ha già dagli sverde 10 ulteriori cantons. La fine mira è da semplificare l'accesso alla giustizia ed accelerare procedure. E va per esempio per avere in vista alle acte online o era per baratare documenti a moda segira.
1: E dunque d'angelo ossa incitzen l'economia svizzera e la pretensione dell'Unione sindicale.
3: Las paies do ein crescer lauteron en general per 2,5% que pretenda l'Union Sindicale Svizzera. La region durant il davos decenni saia il svilup de las paies sta flaivel e la situazione economica saia s'ammelierada. Dopi ons zoppegien las paies reales suenter alla produttivitat. Se la paia media fissa svilupada correspondent stuesse l'esser oz 500 francs per mais pli auta, a declara l'Union Sindicale Svizzera. In Svizzera è la quota d'abitazions vides riducida simpli pauc che 1%, quae monti il pli bas stand pi il 2010. Il prim de cercladur eran redont 45.500 abitazions vides, quae bunamain 3.000 pli paucas comparaglia con il medem mais da l'on avant. Quae monta che la mancanza d'abitazions davente pli gronda a comunicia l'Uffici Federal de Statistica. Las pli paucas abitazions vides ai da il prim de cercladur en ils cantuns Zug, Ginevra e Sur Silvania. La Svizzera ha registrat quest'on la stad la pli chauda da picche las temperaturas vegnan mesiradas. La temperatura intermediara dals mais cercladur funadure da vost è stada per 0,4 grads pli alta che quella da Londra record den fin ussa il 2003. Qua mossa la bilancia della stad che l'Uffizi Federal Meteo Svizzera ha pubblicia oz. En blers lieus in Svizzera ai era mai dau sche blers dis da cialira e nocs tropicas. E che il record da questa stazza ripeti in assaia in vista al clima actual bec pli improbabil, uscia Meteo Svizzera. La Commissione competente del Parlamento dell'UE ha approvato il pacchetto di convegni tra la Svizzera e l'Unione Europea, quai con grande maggiorità. 53 parlamentari e parlamentarie hanno votato per le bilaterali, 3 contro, 9 persone sono astenute. È in una comunicazione in nome che la Commissione del Parlamento dell'UE ha trattato la faccenda in tempo per poche minuti senza discussione. Cura che il Parlamento dell'UE decide da avere le bilaterali strade ne anche becci clare. In Svizzera decide sco proxim il cusserl centun sen chausa quai en la sessione da ton.
1: Jelas dodes e seis.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: A Lyon angal enzaci e da Bravogne an Zomanin. Il post pil preside comunal è in Sveida. Nox presentagni candidat per Ion, Martin Capeter e Jean Irpercecci las parteides en bec prontes per presentar lor persungas per cal ufezza. Ni scucci il president del center Ion, Claudio Quinterdei.
4: Das Amt ist wesentlich anspruchsvoller, als was es eigentlich vermutet tut. Man muss ein Generalist sein, sei es in Raumplanung, in Finanzen, Rechtsfragen, Infrastruktur, Schulen und so weiter. Und das schlägt vielleicht schon viel ab und sagen, ich habe das ganze Nachfolgungsprofil gar nicht, oder?
1: Gibt das Forse in unserem Motiv a Bravogne, lo an Zomanin ci les surpigir. Erschi in a Kommission o cercea intensiva manch, nox eruin its problems mit ein Zemeisa les Schwedes per in presidi comunal. Avant però, l'ora.
0: La meteo.
3: Ossa l'aura variabla per parte si ferm sur tranch con singulus da racciadas quasi urtot en il grigion del sit. Deman venerdì es in il nord anc sur tranch en il partenz poi plover local. Durant il dì si prepart sulle lif. En la region de Coira pon in squintar deman con 20 grads.
1: La Vishnanka Ilan Zion dover en nov chef. Fin cercladoro il presidente Nufezza, Marcus Baer, demissionò. Infinosa dati ena candidatura, quella da Martin Capeder, il vicepresidente. Ci è il omci les, sorpigiri temun da Ion e c'è e sia motivazione? Anja Forger.
5: Martin Capeder è cresciuto sia a Castris e vive da più 21 anni dovin con sia famiglia. Il lavoro scoscinare il bagaggio, il invierno e il simpista. A quai ormantò alla mandura dalla scuola di schis Lumnezia. Da pi varga vignons da di lezioni da daisa e da emen alla scuola di schis. Ma coi il se centaus alla politica, plitost o casualità.
6: Mia carriera politica anche tensi duin, lu veveni egra din cacalau sien su prestonza, lu el canslist nio sperasvia da domandau se fossi prompt. Desengagialu. Sventralu il Hans Müller, gioca l'ausisco president, lu son de nius presidenti duin, grazventer.
5: Sco president comunal de duin, el menalo visneunco e la fusion con Lyon, Lyon 2014. Sil sventer ha il staus co membro del Parlament de Lyon, e depi 3 anni fa il parte la superstanza comunala. Quai on, a Martin Capeder, surpri il post il vicepresident, ed ha substituiu il president durant 3 mesi. Ascia, Agil già si umirà quai fossi d'essere al comune della Vishneunka. E quai agi plagiu. Orvantò la possibilità di saver montare pli motivesse il. Sco superstand, con impensum da 10%, si di questo fece gref.
6: In svinda di sviluppa pi intensiv sco president Cicilevus quel spas vina von scia. In se pi direct via den halt con quel che con pi bia pensum vittier, al dinsa propi se da giudi si mettere in quelle cause.
5: Sin la domanda, c'è che il facessi lui il plino idis, se il diventassi presidente comunale. A Iom, da 49 anni, giù in risposta, fece clara.
6: Quei cause, clumau il pipauc, da fa presidente, io se da dietene plaids, da per tutto. Sono Dicelo se del tipo ne o altri c'è piuttosto qualche che ho vide maracchi funzionesce, il lavoro, tutto ben faccio, che si presentate per tutto e tenere plaids. Also letz vignene sta curzo altri c'è.
5: El il da Martin Capeder stoppi ne visch neunca orvanto funziona. Qua sei di attualmente il cas. Mo hai detti a dine causes, chi ne sappi optima.
6: Con tutte quelle fusioni che ha dato la surselva, credo che ne sappi ciò ne gammarassi le strutture politiche, che non è di nelle smidemmes, a ce ne meno, in tic mezzo insieme, ma non è di nelle smidemmes, che vuole la fusione, che non si gira da sandrecce, forse non è già una figura, se non è una gara. Razò si mese tutto, mi dà le strutture, se prendere una voce, e poi spesso, se il dreccio punto.
5: Plina bon, se ci sia fino a mira, da mira che le tredici frazioni crescono proprio insieme, del tutto faccio. Questo è di tenoril è un buon caso. Martin Capeder è per certo che sei di sedir buodina sempre da essere il presidente di una vicinanza a sci gronda. Ma per gli uomini del 49 anni fu si gest gli andreggi momenti di sorprendere quel posto e, se quel montassi di abbandonare la professione, ed è di desistere da sia pissione, scolastra d'aisa. Per cliccio, vessi al gettutino temps mincetone le sfindiamne da dis in pista. Semplemente senza mandura dalla scuola da schis Lumnezia.
1: Martin Capeder è scopara in momenti zolet candidat per il presidi da Ilan Sion, ma per ci angal enze ci ciles, an in avishnanca con tredes fraczions e passa 5.000 abitantes ed abitants. Il president Anc Annufezza, Marcus Beer, maneggia ci da ciò motivs per ci ci dat bedda ple candidaturas.
7: Martin Capeder ha fatto la devosa elezione che è stata per la superstanza comunale. Ha fatto un fece bene scrutinio. Abbiamo avuto noi tutti della superstanza, abbiamo anche il presidente che tutti si dirà, cioè che il paro c'è un bel sostegno della popolazione. Forse coerente che stramantavo altri candidati di alle scauce e di alle luce.
1: Ho la candidatura di Martin Capeder, che è senza partita propria, starmentò altre persone da candidare. Anja Furger ho discusso con le partite politiche da Ion e ho domandato perché ci starmettono nin in la corsa per sorprendere il timone da Ion.
5: Il sagin si dirgli che fosse capace di sorprendere il presidio da Ion, accentuesce Hans-Peter Bondi, presidente liberale della Surselva. Ma probiars se è semplicemente stato il falio momento di candidare.
8: Leo è semplicemente stato il discorso di ogni volta che quella leo da buone piazze, che è in Londra, vita, perché ha 6-7%, a leo che forse è un mio, also è il dì che sei un mio giovane, che fosse forse un speciale in Temps. Quals vogliono essere gerade il prossimo Temps, bumida, l'ora clamata, ma per via del presidente.
5: Il post, sco presidente ni presidente Ion, è dotato con un pensum da 80%. Sorprendere il presidi, montas pia, abbandonare la clamata attuale. Ulf Kandrian, attuare dalla partita socialdemocratica, da denina semigliante crena sco es liberaldemocrats. Da mai che Marcus Beer vai di dimissionau or daifer la legislatura, agli le persone interessate giù più poco tempo se si facciano con una candidatura.
9: In tre sons se mi da tutti non bia dinza tutti in l'altro che fa forse son patracci sorda von a lui con sa che quei uffizi in ceva lui in tre sons già dovesse se mi dinai adosso se vigna qualche quarta vista che è in te per quasi mia zon also che ci sto scolo fa patracci son a cimen vei in plan che sa già mi da plata
5: e pil center sai il factur del temps stau decisivs conferma Claudio Quinter, presidente del Centro da Lyon. Plina von, sagge quel post fece pretenzius, da mai che Lyon sagge bu plina pinche vischneunca, oman ina, con 13 fraczions, e varga 2.000 abitons. Ai sagge se girin uffizi cum biasch fides, e buon se c'hai per mincina e mincin, concluda Claudio Quinter.
4: Ich habe ein bisschen festgestellt, dass einfach in den letzten Jahren, als ich jetzt politisiere, merkt man einfach die Kässigkeiten teilweise. Man ist dann quasi wie der Prügelknabe der Gemeinde. Und mit dem muss man können umgehen, weil man sich an einer Dauerkritik aussetzen ist man der Typ dazu. Und da wird wahrscheinlich auch Haufen sein, wo sagen, nein, ich tue mir das nicht an.
5: In ulterior Argument sei die Kandidatur der Martin Capeder. el sei un candidat valabel, che sappi quintà con un gran sostegno della popolazione. Da qua meini, ein tots treis. Ma il se ne per schodì, che se avessero già persone in loro partita, che se avessero senza auto in la luce in conto Martin Capeder. E qua, con successo. Ma di frenz facturi sono procurato, che dat qua on, para un somme in combat elettorale.
1: Che farsi? Nin, insomma nin, les davantar mastral. La domanda occupa i momenti come in de Barvoin Filisocr, malgroccio d'ostentas intensivas de una commissione de reclutazione dati per las elezioni di 27 settembre, nin candidata e nin candidat pi presidi. Nox di Scurigno, Sazot Londer, is un colia in legge directa con Federico Bellotti, redactor in Grigion Central. Federico, perché non ci lasci sorprire che lo faccia a bravo in filosofia?
10: Ma io penso che è un problema che Blairs come in spiccio in il Grigion conosce. Una professione, o fezzi politics, famiglia e tempo liber è becce degna simple. Tu tegna il remarciabile che non ha interesse da davantare presente comunale. E una commissione che oggi ha l'incumbenza di catturare persone o domandare a tutte le persone e Blairs da quelle sono ponderò, ma la fin finale sono tutte stesse giù. Un problema potesse essere la paia del presente comunale. Vivere in gal da quella in sol Becciugebagn, attualmente guadagna il mastral 48.000 francs ad ontre una percentuale del 45%.
1: Ossa però essen mese era una nuova legge di indemnizzazione che la vo an votazione schon lemda civigni, c'è sempre da cofinanzialmente per il presidi?
10: Che ho scelto da 9 il presidente comunale da Barvogne Filisorgo di 70.000 francs ad ontre una percentuale del 60%. Fino avanti tu il presidente poter sorpigliare lavori operativi che vengono indemnizzati in base alle ore prestate.
1: 60% per il preside, per cento che oggi faccio di uffizio di presidente una piazza da 100% con paia compagna, scopo per esempio altri commenti, esempio Zorsese faccio?
10: Che invece il comune discutò intensivo, ma dice il presidente attuale Luzi Schutz, ma con fare una percentuale meno alta in spudessi starmantar persone che votano anche fare un altro lavoro per il presidi, per esempio il PORS. Con la nuova legge in sviglia porger flessibilità. Ci ci voglia lavorare da ple, possa sorpigliare un scebler il lavoro supplementare da come in cittanja e da veiver della paia del mastral. Uscia in stigna avert tutte le varianti per possibili candidature.
1: La domenica di votazione, il 27 settembre, viene eligia per la soprastanza comunale dati 5 candidati, per 4 posti, per il presidente dati pro nina candidatura, scrivendo dice. C'è la conseguenza che non vuole sorpire i presidi da Barvoin Filisocr?
10: Per il caso ci vede dare una superstanza senza presidente né presidente, allora fisi il comune tutto è abile da decidere che gli anti il rom della superstanza. Il primo scrutinio che vi è mince caso faccio scuplanizzò con quel c'è mince persona con dregge da votare poner screccia sul cedolo d'elezione. Ma con quel ci vale il ple absoluto vi è probabilmente elegia nin. Il presidente attuale Luzi Schutz oggi faccio clear se il veste ne elegia nero el a refusare l'elezione. La speranza è se il secondo scrutinio il ciover non ci vale la maggiorità relativa, che vuol dire che la persona con le più belle voci guadagna l'elezione, ma il loro vale non poner sforzo da sorpigliare un ufficio comunale.
1: Questa è la situazione a Barvogne Filisoc, da anche in Cizientir, Cantun, dati attualmente forse belle commenzioni post-politiche invece occupate.
10: Nachel dat il Bech, la situazione ant il Grigion sea il moment bunga, amo dech Simon Teus di Ljufezi da Vishnankas, per fin migliere chank pi bot, che il vege erda far quel fac, cins vege oz con cent comens, erangal ple mezzo scheblers comens, quanca vant vanchons, da mai pi pax Ljufezi stien d'occupar. Quel dette il adegna puspeci comens, non ci dovra da ple lavor da pervasion, ma il ple se gli usceia ci sa lascia adegna catarens cip il presidio dei cittois, mincetans dovra un po' da ple pazienza. In convenzo in commissari dalla regenza vege il momento in gali comens dell'umnezia, perché c'è la suprastanza sei bec completa e fis scigliò bec abla da decider.
1: Federico Bellotti, nostro redattore in Regione Centrale, con la tematica «Ci bravo in filosoc, ogni candidato e ogni candidata piglia presidi calcenia vacante». Attualità da mezz'è qui in magazzin, io so avanti passo le 12. Gentil magazzin che te un pack moments in nostra pagina d'internet rtr.ch. Personalmente, ho via ora scuse guanta. Fabio Caduff è stata la producente responsabile. Olivia Christen ha ciro le novità e dai microfoni a sua compagnia Toni Poltera. In 10 minuti, statico le gratulazioni spizzisch da settembre.

La canzun de festa per la Ilaria reichte Savognin schide Ozevon Quaterons. A dos vigens in sbagada geografica sur tot neudils ons vignina quera nuaca Max Bundi sa festiva il Satontinavel. Per vus vens sur vigneu duas brevs cun auguris. El in prima stati car Max gia Satontinons il temps quan sgola. Io ne sal gratula a ti de cor gia vigè tot il meglier che possia zonia spas cun sbiedis a che sappia zon tecla cant a musica. Perché la musica mantien giuvens, salits a tot bien, ad ina bella festa, il clau. Adela segunda, Max Bundi stati car Max, nus gratulaina ti de corsi, il setontina avel natalezzi, possientes gevis, ien vigur, festivescia in bigi con tia cara famiglia, cun amiz ad en conoscenz. Vive Max, cars salits regula a Giuseppe. A previes Satontinavel, Max Bundi è venuto divisato in toc ort l'opera Fidelio de Ludwig van Beethoven.

Heil sei dem Tag, questa Aldivisch musical per Max Bundi, de Queer Kastje Festival il 70° anniversari. Ad Osturnenza a Savognin, Zwartir Linus Vasesche, che cumplenesce il 74° a Keustatti, la Compagnia de Zug. Linda, Carmen, Monica, Celeste, John Peder, Marcel, Pius, Cavelti, Gevesen, Jubilar, en belde de festa cun sia Brigitta. Musicalmein l'antira compagnia de Zug che viaggiò da cantà il cor viril sur sens la canzone col titolo Malez della pizza.

Il cor viril sursesa ha cantato in special per Linus Vasescia da Savognin, Scheusevon 74 ans. D'Antonis Vigneu vegn de Lina en es gir de gratulà meina en surselve la bella foppa a Lax. Leueis il Simon Caminada ca cul gi de dots, dus de dots che fan compagnia. Vos gratulanza han scret in antira massa per vos. Car Simon, car Bab, car Tat, sinteu ochontochaval natalizi gratulein de tut cor, ochontochons, c'è bella viadicina, c'è vita ricca. Plein bals evenimens, historias, rigurdientes. Quai gi special lenus gi a ti en graziel per tut quai che ti eis per nus e per tut quai che ti has dau a nus durant tot ils ons. Nus admirein tia gronda experiencia de vita, tia fermezia adorovun tut tia moda unica d'esser, tia moda cordiala, humoristica, amincheton e empau gaiarda, gist scotieis, carazzei nus zum fec. Naturalmente fanti es spasigiadas, cui c'è un semi part da teu minciagi, punamen minciagi esses vus dus de viadi intorni il lac, da lax, quai è in bi ritual che tinta e fitz. Ed è un ociontoc, e per te nigina pleunca megnateisa per i per buleus. Car Bab, car Tat, car Simon, nus divigein a ti, sinteu ociontociavel natalizi tot bien, oravon tot buona sanadat, bellegria, ad un babals moments cun tia famiglia. Stai simplemen sci escotieis, perce gist tia moda da d'esser carazzein a scezigenus fic. In a gronda a cordiala strocla ad ils megliers auguris vegnen de tia figlia Veronica a Ronni, cul beadi Darion, tia figlia Erna a Roman, cuntas beadis Nando a Tino, a las beadias Nikita cun Dario a Saskia cun Pierin, a da tia partenaria a Romi. Per vies ociontociaval Simon Caminada dat jos la canzun Dai da me cor, da Dario Hess.

0: Questa è il Gevisper Ambalì, io cento chaval de Simon Caminada a Lax. Da sci il quartet complets e da nostra parte vine von belles ures de festa en buna allegra compagnia. A nostro numero 10 del mese de settembre a Budefein Leon Viadi.
1: La Coppina.
0: E la resta a quera tirci quella secenta udinza us de Daniel Weger che ha telefonato corso in teles 9.
2: Sì, e vi siamo di gratulare a Bruno Maier de quera del Gevus tutto il buon per 67 tavoli anniversari e del Gevus in avanti bocca di luft.
0: Bruno Maier, che mette oggi forse ci sa della Vart Buis perspective per festival poet seu anniversari. Adosso svenza un flott platz per gratulazions spontanas 0800 2230 ni in messadi via telefonin 079 2070 07.

0: Lu sentau pensau cul fei per fai in dus vivas ots.
1: Sì,
0: Alu, avenza pinau il givis musical, le vestigi, de seugi?
1: Qua fosa la canzone del Pascal Gamboni, bugien Dai mai se.
0: Exact, quella è pinata, Marlis. Shalou.
1: Prima.
0: In effetti, fece bella festa con Simone.
1: Grazie al
0: tocchi in altra gara. Ciao, ciao.
1: Ciao, Giorgina. Ciao. Grazie, ciao.

0: Pascal Gamboni cun seu messadi de mai da si en special per Simon Lechmann che complanesce ozil curonta ciunava la telefonava gratulau a la bomba Marlise il nome della antira famiglia a nus main Alax. Bala buonasera Marita Buchli.
1: Ciao.
0: Ciao Marita. In che deviadi con boys perspective ha a radunnoz.
1: Gemme frail retto un ton buchli vignotti santa.
0: Ah.
1: A ti alles gevisade le nom de me, tu me friun, de mia famiglia, tutto bien per su natalizi, al stetti vinavon, seund, contents, a tal zappi a dinna, isento se gevisa, a tal gaudi la vita. Ah, a vegia dinni ne buona sanadat.
0: E c'è il pi principal, Reto, la festa anda spustau, ha quella fanze buots per quella don?
1: Ja, la festa fa per sonda, sì. Si prinzels no che lei.
0: Ah, si ha mala caccia, eh?
1: Ja.
0: Ah, mero ceo.
1: Alax.
0: Ah, salu che la... Con la caccia va la pausa, eh? Contra la fin d'emma, lo anze temes le fa festa.

0: anniversari. Marita, nous en pinau in de caccia, ha eus di dritten der alte Jäger?
1: Ja, nous venne dine con us menci princels der el en te, ja prene la dine ne una vonce o harmonium, alu cantein us dine zemmen via canzun de qua keua intic. Seu favorit, nie favorit con us cantein et meina dine fe bugen apokwe, lesio. Prende quella canzun. Essa lei forse un tic melancolica, abogliene bella canzun.
0: Ah, fegli bi Marita, lo senza risuonà del alte Jäger.
1: Bien, grazie fegli.
0: Ad una bella festa lo sonda con Reto Anton Buchliessas. Si sonta, ciao ciao.

Es di dritten il gewisch musical per Reto Anton Buchli pil si sontava la telefonau a gratulau el nom de tuttils feriuns cun famiglia sa la Marita Buchli. E lo è grazie a Daulina, se vous levez un gratulà a Cichica Natalizio il 10 di settembre 0821 30 079 270 07.

0: Con Züri West s'inclinan nos moments hilarics.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: Esche nu sa un decider la sort per ci chi data un quei regal special, ha? X ci ci che il num è Curdaus, in giubilarni, in giubilare a la guida. Per gudinia duas entradas per il bogna ingedina a scuol, voilà. Luensi la Ilaria Reich Savognin, con ses quattrons. Ado io con quattrons avevion bu sanudà e un oz miserabilet, aber prie lau a termala tongi l'avanzege e bu a fons. Basta, Ilaria, pitbaval, salashon sanudà, sa prender bab, mumma, tat ni tata, falu viadi in gicula a viglia temps peda at i a scuol a fa un qual segl. E Laura, e Laura. Da mia part, del team de RTR, insomma, gratulazioni a tutti quals canna telezzi, oz vinevon bellas festas, un qual sorpresa, che vies gi diventi propi non ambli devils, che organei anche in aven. Ciao ciao, agi squitau da vus, a tocan la prossima.
1: RTR, las gratulazioni. Il suo intermezzo di der RTR.
2: Con scovridas, hits e sempre verts.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: las novitats der RTR.
1: Lu vastgiau da cuira si stescha in inquisizion preliminare su enteren faccia scontri in spiritual. E Patrick Fischer nadasce per 4 ons BTS trenader din equipa nazionale da hockey singlatsch. Come dusels tema sotz las 2, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Lu vastgiau da cuira a decis per decret de sistir l'inquisizion preliminare contra in spiritual della claustra Sognon a Müstair in adat bec in process penal canonic ai nome in comunicazion in tudest vever infacial spiritual da vair molestai el sexual main. Il maggi vever già la procura pubblica del grigiun sistir la procedura per quel che certes rinfaccia sa in zuranada se ter quella del sfort sexual na sa il fat giuridic bec a cumpli. Questa disposizione de sistida a entant vigur legala. Lu vestiau da coira plin avanti informa oz che las mesiras de precauzion contra il spiritual venien sistidas ed el ven a prender in congedi. Las paies doain crescer l'autoron in general per 2,5% qua pretenda l'Union Sindicale Svizra. La ragion durante il davos decenni saia il svilup de las paies sta flaivel e la situazione economica saia s'ameliorada. Dapi ons zopegien las paies realas suentra la produttivitat. Se la paia media fisse sviluppada corrispondent, stues ella esser oz 500 francs per mais pli auta a declara l'Union Sindicale Svizra. La Federazione Internazionale del Hockey Singlatch ha terminato l'inquisizione in connex con Patrick Fischer e ses certificato da Covid falsificia. La conseguenza, l'anterior trenadre della Nazionale Svizzera del Hockey Singlatch nadasce a fine del 2030 invece essere trenadre di un'equipe nazionale, rapporta la NZZ. Mezzo avril aveva Fischer concedito aver falsificato il 2022 il certificato da Covid per ir con ses team als Jaws Olympics a Peking. Il 2023 hanno sentenziato el per vida falsificazione da documents. La Commissione competente del Parlamento de l'UE ha approvato il pacchetto di convegni tra la Svizzera e l'Unione Europea, quai con gronda maggiorità. Cioncante trais parlamentari e parlamentari hanno già perlas bilaterales trais conter e 9 persone senza abstenidas. In una comunicazione ha in nome che la Commissione del Parlamento de l'UE ha trattato la faccenda in tai per poches minutes senza discussione. Cura che il Parlamento de l'UE decide davar las bilaterales trais ne ang bec clair, en Svizzera decide sco proxim il cusedels chuntuns en chausa quai en la session de ton.
2: La meteo.
1: Oz è l'aura variabla per parte si ferm sur trac con singulas daracciadas quai sur tot en il grigiun del sit. Deman venerdì es in il nord ang sur trac en il partens poi plover local durante il dì es per part sulle liv. En la regiun da cuira pon in squintar deman con 25 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Un sempre verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

0: Musica Berlin e Schadin. Per Ptai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vus.

0: Las novitats ter RTR.
1: Lu vestiau da cui resistescha in inquisizion preliminara suenter en faccias contra in spiritual e duas commissions del Cusels Centuns volen pli pitchens augments da la taglia simpli valur per ils fonds da l'armada. Com odus dels temas oz las trais, miu nome è Olivia Cristan, buonasera. L'Uvestiau da Cuira ha decis per decret de sistir l'inquisizion preliminara contra in spiritual della claustra Sognona Müstair in edad beci in process penal canonic ai nomen na comunicazion. In tudest vever in facial spiritual davair molestà el sexual main. Il match beve già la procura pubblica del Grischun sisti la procedura per quei che certes rinfaccia saen suranadas e tra quella del sfort sexual na saia il fag giuridic per già cumpli. Questa disposizione de sistida ha entant vigur legala. L'Uvesceu da Cuira ha plin avanti informa che las mesiras de precauzion contra il spiritual venien sistides ed el venia prender in congedi. Il Consiglio federale vuole aumentare la taglia sin da pli valur per 0,5 punti percentuali per uscire a finanziare l'armada. Suente la Commissione de Finanze rifusesce osare la Commissione per la politica de sicurezza del Consiglio Centuns quest augment. Ella propone un augment de mo 0,2 punti percentuali per suente, da quest augment valer per 10 ans e becco proponi del Consiglio federale per 12 ans. Oltre da quai vuole la Commissione mettere a disposizione de ners or del budget ordinari per l'armada. Il Cusels Centuns decida en la sessione de ton da vart questa faccenta. En l'avenir na duai bec pli dar il stadi civil divorzia. Il Cusel federal sustegni una mozione corrispondente della fraczione della PLD che pretenda che insmida la legge in quest sen. In dels arguments è che in divorzi saia in cas giuridic concludi. Il stadi civil divorzia existia anche blersons suemtri il divorzi uscia fecen ins ord in cas privat in sece administrativ etern. Sco proxim decid il Parlament federal da verts questa faccenda. La Federazione Internazionale del Hockey Singlaccia ha terminato sia inquisizione in connex con Patrick Fischer e si è certificato da Covid falsificia. La conseguenza, l'anterior trenadra della Nazionale Svizzera del Hockey Singlaccia na dascia in fine il 2030 becce essere trenadra di un'equipe nazionale, rapporta la NZZ. Mezzo avril beve Fischer concedì d'aver falsificià il 2022 ses certificat de Covid per ir cun ses team als Jeus Olympics a Peking. Il 2023 s'han in sentenzià el per vida falsificazione de documents.
0: La meteo.
1: Oce l'aura variabla per partesi ferm sur tranc cun singulas daratxas, surtot en el grijun del sit. Demà un venerdì esi en il nord anc sur tranc en il partens poi plover local durant il di esi per part sulle lif. En la regiun de Cuira pon in squintar demà un cun 20 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Und sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Duas commissiuns del Cusseras Chantuns volen pli pitschens augments de la talla sin pli valur per ils fonds de l'armament. E no a oca forza retira d'interim dall'equipe nazionale svizzera da Balapè. Come dus dels temas oz las quater, mio nome è Olivia Cresten. Buonasera. Il Consiglio federale vuole aumentare la taglia sin da più valore per 0,5 punti percentuali per uscire a finanziare l'armada. Suentre la Commissione de Finanze refusesce ossa era la Commissione per la politica de sicurezza del Consiglio Centuns questo aumento. Ella propone un aumento de 0,2 punti percentuali. Per suentre doe questo aumento valer per 10 e becco proponito il Consiglio federale per 12. Oltre da quai vuole la Commissione mettere a disposizione da NERS or del budget ordinari per l'armada. Il Consiglio dei Cantons decide in la sessione d'autunno da vart questa faccenda. En l'avenir na doi bech plidari el stadi civil divorzia. Il Consiglio federale sostegni una mozione corrispondente della fraczione della PLD che pretenda ch'ins mida la legge in quest sen. Un dels arguments è ch'in divorzi saia in cas giuridic concludi. Il stadi civil divorzia existe anc blers on suentri il divorzi uscia fecen in sord in cas privat in sece administrativ etern. Sco proxim decide il Parlament federale da varz questa faccenda. Per far rempars all'inflazione persistente alla Banca Centrale Europea che decis d'augmentare il Chains Directives nel pli out stam da pi in un emez. L'uscenum nada tariffa d'apport, che è decisiva per dirigere la politica monetaria, venne augmentata per 0,25% a decis il Consiglio della Banca Centrale Europea a Berlin. Experte ed experts beben quinta con quest augment, qua el un augment long current che ci giunà dal conflitto nel prossimo Orient. Per vide quel è l'inflazione aumentata nella zona dell'euro sin passa 2%. Noa Okaforn venia d'interim bech pli a giugar per l'equipe nazionale svizzera da Balapè. La taciadra da 26 onza annunzia si arretraccia ad interim sin las medias socialas. Scoragiuna Okaforn umna differenza con il trenadra del nazionale Murat Yakin. Noa Okaforn criticescia chi manca la fidanza ed il respect vizendaival. La relazione tra Okafor e Yakin vala già da Pidicco e in greve giada. Attualmente gioca oltre il club inglese Leeds United.
0: La meteo.
1: Oggi è l'ora variabile per parte si ferma sul traccio con singole sdracciate, quasi soprattutto nel grigio del sit. Domani venerdì è nel nord anche sul traccio e nel pretenso poi plover locale durante il dia si è per parte sulle lif. E la regione da Coira può in squintare con 25 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suento mesdi der

0: Sats con un magazzin a Lingronda. Bec iz delegos ma bain la populazione des decider in ciosa sana sur selva o se datil la gronda votazione all'urna. Grond disturbis oz tiz trens tranter coira e turic, gronds plans con la porta alpina et ergrond i plager ci dat tra la FHR ceos a tot sot in tec. Bel ischas con nos, a microfon Toni Poltera. Lax e Schloein und Preteise wanden per deis, si la populazione des votar davart e decider davart la nova organizzazione planesada di provvedimenti da sanadat an Surselva. Preteis e Ernia da ple clerezza davart l'orientazione futura del spital regional Aion. Ossa regescia la sana Surselva. Alice Bertoc.
1: La superstanza della Sana Surselva viene contro alle pretensioni di Schluein e Lax in un punto centrale. La nuova convegna di prestazione con la Rei della Sanadat Surselva dove viene sottomessa il 29 novembre al Souverän delle Vischneuncas Comembras. Premessa è che la radunanza dei delegai approbesce quella proposta le amna prossima durante sia sesida. Il medem moment invita la Sana Surselva, la Vischneunca de Schluein, de tornare al consorzio de Vischneuncas. De vart in reprise dove vegni decideu l'anciato ottobre. Mo a scia se ves è il souverän de Schluein se partecipa alla votazione del Pievel. Terlax mette la Sana Surselva per incontro de principi en de monde l'extrada. Tenor els aves la populazione a bolla superstanza comunale steu decidere in causa. La Vischneunca due os sclari se la vuole restare vinevon com membra della Sana Surselva. La Sana Surselva constatesce il medem moment che la reorganizzazione del provvedimento de sanadat due bovegni spustada.
0: René Epp, il presidente della Sana Surselva, argumentescia che la nuova posizione dell'organizzazione
2: quella facente è la meglio importante per una puspe di nuova main fa discussioni di mondo di principi in studi tutte le semaise e non si è per la chiara conclusione che la popolazione del decider finale qua è dato bisogno di voi di noi in una certa chiarezza continuazione di una sedirità di planificazione.
0: Dusche abbandonanzen la Surselva e la Sana Surselva dicens tra la proposta di Consei Federal scu finanzir l'armada. Las novitats con Olivia Christen.
3: Il Consell Federal vuol augmentar la taglia sin pli valur per 0,5 punti procentuals per uscire a finanziare l'armada. Suente la Commissione de Finanzas refusescia ossa era la Commissione per la politica de sedirezza del Consell Centuns quest augment. Ella propone un augment de mo 0,2 punti procentuals. Per suente doi quest augment valer per 10 dojons e bitschko proponir del Consell Federal per 12 dojons. Oltre da quai vuole la Commissione mettere a disposizione de ners or del budget ordinari per l'armada. Il Consell dels Cantuns decide en la sessione de ton da vart questa facenta. En l'avenir na due bec pli dar il stadi civil divorzia. Il Consell Federal sostegna una mozione corrispondente della fraczione della PLD che pretende che insmida la legge in quest sen. In dels arguments è che in divorzi saia in cas giuridic concludi. Il stadi civil divorzia existia ang blerzons suenter il divorzi uscia fecin ins ord in cas privat in sace administrativ etern. Sco proxim decida il Parlament Federal da vart questa facenta. La Svizzera s'allontanesce vin avant della fina mira de transportar de pli rauba sen ils binaris tras las Alps en stail sin via. Sen ils binaris scoris sin via es augmenta il trafic de rauba transalpin durant ils emprim 6 mais de l'oncurrent comparaglia cun non avant. Però, e la compart dels transports cun camion sin via s'augmenta pli ferm a comunicia l'Uffici Federal de Vias. La ragion per ils problems tar il trafic sen ils binaris en plazals, surtut in la Germania.
0: Ed a propos trens e problems, se la legge da tren tra Torice e Coira on passagiers e passagiers dovrò oz blera pazienza. Preveden disturbi in trens crudos or ed un giri tard che io declarò la pledadra della VFR federale Carmen Hefti sen domanda dad RTR.
4: Kurz vor dem 7. hat es eine Fahrleitungsstörung in Richterswil und das hat Auswirkungen gehabt auf den Zugverkehr zwischen Wädenswil und Pfäffikerschweiz. Dort hat es einen Unterbruch gegeben, einen Streckenunterbruch. Und darum haben auch die Reisenden entsprechend müssen ausweichen, entweder via Rapperswil oder via St. Gallen, je nachdem, wo sie unterwegs waren.
0: Dann tante aus der Tod Puschpebung, sie wird das Treisamese, Kursäschen ins Trends, dann der Keure und Turic Puschpeschku usito, il disturbi e schlia. Problems, pute sie pro dar proxima avanci di traffic und Train an Bologna.
3: En la Polonia volen ils locomotivists e las locomotivistas manejar ils trens mo fitch plaun, tar passadis de via fier, quai durant 24 uras. Il sindicat vol cun questa acziun far attenz en il fatch che dat numerus passadis de via fier bec segirats. Davent a mesanoc sai da quintar cun gronz retards. Ira e da in accident de tren en la Polonia in manejons d'ina maschina da far betune charasur in passadi de via fier senza barrieras e colida cun l'imprimitivo in vagun din tren, ina done morta pliras personas en blessadas. Per far rempars all'inflazion persistenta, alla Banca Centrale Europea che decista aumentare il Chains Directive sin il pliaut stand pi in one mezz. L'uscenum nata rifa d'apport, che è decisiva per dirigere la politica monetaria, venne aumentata per 0,25 sin 2,5%, ha deciso il Consiglio della Banca Centrale Europea. Expertas ed experts vevan quinta con questo aumento. Quel secondo aumento dell'oncurrente c'è giunà del conflitto nel prossimo Oriente, prevede quella l'inflazione aumentata nella zona dell'euro si passa a 2%.
0: Il magazzino ed il sport hanno in centro da quelle novità Patrick Fischer, Murat Yakin ed anche il giuider della Nazionale da Balapè.
3: Noah Okaforna venne ad interim bec pli a giugar per l'equipe nazionale svizzera da Balapè. La tacciadra da 26 onza annunzia si arretraccia ad interim sin las medias socialas. Scoragiuna Okaforna umna differenzas con il trenadra della nazionale Murat Yakin. Noah Okafor criticesce chi manchia la fidanza ed il respect vizendaival. La relazione tra Okafor e Yakin vala già da Pidicco e Gref Giada, attualmente gioca elter il club inglese Leeds United. La Federazione Internazionale del Hockey Singlaccia termina sia inquisizione in connex con Patrick Fischer e ses certificato Covid falsificia. La conseguenza, l'anterior trenader della Nazionale Svizzera del Hockey Singlaccia, Nadascem fino al 2030, invece essere trenader di un'equipe nazionale, rapporta la NZZ. Mezzo avril aveva Fischer concedito aver falsificato il 2022 certificato da Covid per ir con ses team als Jeus Olympics a Peking. Il 2023 hanno in sentenzia el per vida falsificazione da documents.
0: Jelas Cinc e Doc.
5: RTL, il magazzino della Saira.
0: La porta alpina scu rossna per intercorrer materia sceira. Il CERN da Ginevra evaluesce scucinza vestuvrar l'infrastruttura. Guancion siva c'è nia sceir tra la porta alpina tati in a nova jesh an il sceir. L'an elan z'è erti cantun e la scuola specializzata FHR tot sot in tec ed its costs en e rank sot controlla.
6: Il costo è nella rama prevedita, che vuol dire la rama del credito che la popolazione di Grigion ha dato a 20 anni.
0: Oscegliaci tutto è un ordine. Avanti però, vorrei dire che ora è un ordine per noi, nei prossimi dix.
5: La meteo.
3: Demain venerdì è nel nord anche sur traccia nel partenz poi plover local durante il diesi prepar sulle lif en la regione de Cuira ponins quintar demain con 20 grads. La sonda ponins lura giudare in di sulle lif con 23 grads a Cuira.
0: La scolota specializzata di Grigion due sner uneida an en lia oz e non a mezzo della prima badalada e ne fac festa coira. La vincieda di Biecnov alla Pulvermüllestrasse è per tot its involvos sto in moment speziale. Nora Pfister è stata per nox ai li.
7: Il nuovo bagaggio della scuola alta specializzata di Grigion a Cuira survegna di pli forma. Con quel due le spartes della FHR, che in otz repercides in Chun Logans e nov bagaggs, vini reunides. Suenter che il progetto è realizzato, due entir campus essere in Inliuk, en mopli treis bagaggs. De grande importanza segi quella centralizzazione, scol presidente il Cusei della Scuola Alta Specializzata, Mark Grünefelder G.
8: Das ist auch sehr wichtig, dass man die zentrale Begegnungsstätte hat, vor allem für Bildung. Und das ist ja heute nicht der Fall. Wir haben sehr viele Aussenstationen und mit dem Zusammenzug werden wir erreichen, dass wir auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben und auch eine neue Kultur aufbauen können.
7: El Niev Bagetsch, der Tier del Rossboda, sind kontren lulas Studentes und Studenten der verschiedenen Direktions. L'architekt cu ingegner de construcțiun, il Cirons cu la manager de turism. Actualmein frequenten radon 2000 persunas in studia la scola alta specializada. Il nieve di fezzi due render pi attractiva quella e ordeifer ils confins del grijun, ad ascia sa crescer il diember de studentes e students sin radon 2100, scivata nor Mark Grünefelder. Pil cantun il proiecte finanzialmein de grande importanza, menzionesce la consigliera governativa Carmelia Meissen.
6: Hier ist Jira Frank in das Pigrons Baguette der Konstruktion alte Kalkantun AXQ realisau nos investein ke und turn 100 Millionen Francs in Comparel fus la Perjun und Katzis kin sa realisau von in Perons Leuans investau in Tech de Plica 10 Millionen Francs.
7: Las dimensions del Projekt se muessen es il plazal. Leu vini bian semmen, declara Andreas Kone. I architekt cantunal ti uffizi de construcziun alta nomna la gronda sfida ti edifici niev.
9: Das Projekt ist ein grosses Projekt und es ist ein Projekt, das sehr schnell unterwegs ist. Also der Terminplan ist sehr eng getaktet. Von dem her ist das eigentlich eine grosse Herausforderung, dass man das ganze grosse Projekt, komplexe Projekt in diesem engen Zeitrahmen umsetzen kann.
7: Pil Moment steht la Konstruktion de base. A fitch contenza e Andreas Kone antocan uns cu las lavurs de bagigia.
9: Man ist wirklich praktisch auf den Tag im Terminplan drin. Man hat in diesen anderthalb Jahren jetzt den ganzen Aushub, den Untergeschoss und den Rohbau können erstellen. Wir sind voll im Terminprogramm drin und sind zuversichtlich, dass wir das auch in der Zukunft schaffen.
7: Ils proxims pass, so enter kils Luvrese, las Luvreres an a Sciaugudela Fiasta de Vencida, endulas lavurs vid la Fassade ad il Dedens. Scho quellas van vina vontenor plan, Sala Scola Alta Specializzata del Grigiun retrese un IF Campus in autun 2028.
0: La Porta Alpina, il semi di una fermata da Via da Fer, 800 metri sotterra, il tunnel da base di Gotthard, dat Vancion Spitart anche motiv per sasimgir, an avant, an la regiun. La Porta Alpina è becinede realizzata, la Rosna anche al sen e anche a co, ed er nuovs plans in co osa semeisa. Il Center per la Perscutazione CERN, l'Organizzazione Europeica per la Perscutazione Nucleare, evaluesce a numna de manch scucin saves duvrar che la infrastruttura della Porta Alpina, la racacegna.
10: L'entrada della Porta Alpina a Sedrun venne di una pipincia, più lungo che il bus entra il tunnel, in chilometro a gradò al grip. C'è che aveva studiato in una collegiazione spettacolare dentro Sedrun ed il tunnel da base Gotthard, aiosa in tunnel Schir con una teona fraida alla fine. I dati Anton Novs Plans. L'infrastruttura è molto ideale per una collegiazione moderna, ma ben è per ciò auter, per scutazioni di fisica. Per vedere quai, vien Sedrun per il momento evoluaus con un luogo possibile per la scutazione di materia scira con renom mondiale. Dove nasce e la teona si zoppa in una stanza pipincia. Bigel spendono via le sprites, scala e desce in plena la combra. Ma la parte centrale è a mezzo la stanza, in una ruosna, in un tunnel che va tutto a gradiù, buono mai un chilometro alla tiara. Quel è ossa il focus delle perscutazioni di materia scira planizzate dal CERN, l'Organizzazione Europeica per la Perscutazione Nucleare. Il progetto viene menaus da un indigene, Lucas Lombriser, professore di fisica alla Scuola Alta Specializzata del Grigion FHR.
11: Nus lein begiacau in interferometer atomar per misurare onde di gravitazione in un luogo che è un po' misurare onde di gravitazione con altri strumenti che planizzai e da mera che noi vogliamo prima che la materia stira direttamente in labo.
10: Per inflar la matèria schira, vegnes quei apparat da mesirar, bagiaus en quei tunnel de 800 meters. In liuc ideal, di il professor de fisica.
11: In fit speciale, un gran vantaggio è che il ciao del tombin è set schon 100 meters sotto il culm. Che vuol dire quelle vibrazioni seismologiche sono bia più pinche che altri slogan di quel tombino normalmente vengono alla surfaccia. La causa è che lungi dal culm è orizzontale, quando si è in chilometri da se drum.
10: E lungi dal culm, meina in ascensura 800 metri in giro. Il viaggio in giro va più di 10 minuti. Le spreze di betone del tunnel sgolano per svii. In altro grande vantaggio per quei progetti per scutazione di materia scira, che costano entre 300 e 100 milioni di francs, è che l'infrastruttura è stata già. Oggi la censura va in una halla grande, e è piccolo che la tauna zura. L'infrastruttura sauda alla via Fier Federale, ed ella vedi piacere gli interessi del CERN, di Mauro Frigerio, dell'infrastruttura della via Fier Federale. Il sottostriche d'Anton.
12: È noch zu früh per uns etwas zu sagen, weil eigentlich wir haben bis jetzt nur so Messungen gemacht, um zu schauen, ob dieses Schacht ein möglicher Standort wäre. Für uns ist sehr wichtig die Sicherheit. Sicherheit von der Reisenden, von den Zügen und von unserem Personal. Und das ist immer zentral bei den Messungen, aber auch bei den zukünftigen Installationen.
10: Schia hanno tutte le persone che in Ozzi da Sgio alla Teuna stu prendere alcune una tasche con ossigeno ed un telefonin con un sistema di GPS. Si vattano a plan, dove la sedia veni messa in funzione il 2031. Ma si vallo proprio etano a plan, già alla fin finale vede più sfacturs di Lucas Lombriser.
11: Caschi mas bo o de problems de sicurezza, per esempio, che conosco la SBBS, come se fosse un semplice buffaccia. Ni il devoce lui è, hai lungo visto, è qui in esperimento 300 milioni di francs. Che vuol dire che è un esperimento che conosco di un buon persona della regione, un buon persona in Svizzera, che è proprio un esperimento internazionale. Allora, se è un chiaro scrivere insieme per realizzare questo esperimento.
10: Per sedrun mira il CERN è in altri slogan, come per esempio a Ginevra e in Engeltiara. Decidiu è più un nuot. Lucas Lombriser è un optimistico che sedrun ha buone chance. Tenò el in le condizioni alla porta alpina ideali. Ed el, scuola via Fier Federale, è motivai di realizzare questo progetto, che trasformasse sedrun sur notch in un luogo importante per la persecutazione internazionale.
13: Vabbè, può andare.
0: Ja, ich schlägt jetzt mal letztes Mal Idee da Faro della Porta Alpina in Lida per Scutazion di CERN, sen RTR.ch, potete un paar Moment guardare le fotografie. Gesto, der nostro Wart, di Magazin della Serie di 10. September, Fabio Cadufa, stata la Produzenta, Olivia Christen, occirò la Redaktion der Novità, e dai Mikrofon, a zur Accompagnia, Toni Pultera. Ja, se la scinci, e di Stoci. Alla 5 mesi, qui c'è l'ora della mezz'ora di sport da Radio RTR. Inizia a sapere che da ple, da idarlala, elci o calò, nicala, scutranadre di CB. Toma Dems.

Johnny Cash, Ring of Fire, esto las 5 mesam, Givia Seira, it's dish da September. Til Balapè marcia a Degnenzacce, Cristo mi anche essere sen scalem nazional ni internazional, si per esempio pian ozno a Okafor, ciò deci ad interim sarebbe ple parte della squadra nazionale, ni ir. Il Stefan Lechsteiner ci sarà teire per de lungo ni sto abbandonar IFC Basilea e il Balapè regionale, in terza liga, da te degne puspe midadas e sorpreses. E una da quellas è per esempio ci Eder Lala, bandunga per de lungo i post da trenader di club de Balapè da Domat. C'è genitz motivs, che giangen an 6 minuti scotter nox.

0: Tegl bella pezza e magari expert mancia il successo, allora balucca la soppia di trenader, mincia mai pulit. Che io nins via ir til FC Basilea, ciò suspendia i trenader Stefan Lichtsteiner per de lunga, pac successo ai moment eri club de bella peda domat, ci dad sia da questa giun un gal ple terza liga. Ed era anche la liga più bassa, voi pulit pezzop. Ort i zemprems katergis da campionati on calze domat recalciò sulet manch dus punts. Il trenader Eder Lala o se trac las conseguenze se bandunga i club per de lunga du fa liber la veia per nov vent ai ordi plaz. I da coi da cum Andreas Wieland è sento po e do discurria oz con Lala ci ho presentò in una gronda parte della sua carriera tils da domat.
1: Eder Lala, so inter duas sesiuns a mia, zel viadis co trenader de l'emprema equipe del club de Balapai de Doma de Finia e per inaga denton boschia che il club aspidiu al trenader, ma ben che al trenader che vous sed ves dec i tonge io mon. De co?
2: Ah, per moi, il standard che io mettevo la dina moi sez, a dina pi alt, pretendeva le quei naturalmente l'equipa, di quei erbu pli compatibil, at lu, vaustu vese e noi, da fai un pas da lavart. An ciò vorrei anzi c'è nief, ni da la possibile data al giugadurs da sorveni in nief vent.
1: Pia è stai un po' in un frende della munconza, dels risultati, del successo che la gente un po' è muncavus, es fa la primavera, vini relegai dalla seconda e terza liga, ad al campionato di due è buon ciò d'optimal 4 giugs, 2 paris, 2 staraders, 2 punti, meno pauk per domat.
2: Dieque è fec pauk, sco dieci è bacu è bu meu standard, che io sono sandisaus, da vesco trenader, clar, sono zegi che l'equipa è giufna, sorveniu quest'on circa 15 novs giugadurs, 12 belts coin i, clar, esi grev, den ciò veren po spede nief, aber sco dieci, per moi, con sciavi, einfach bu.
1: Voi forse sentiu che l'aria veniva più e più fine, non è la domanda del trenador mai stata in discussione in tai per l'equipa, non è stato che io non avevo che venire al spedius.
2: No, allora ecco io ci sono sempre una decisione con il club, con il presidente, con il sportchef. Anni e dieci, allora io avevo un budget, allora venivo con noi, io sentivo il bulario che era più fine, non si c'è, io ho stato con il sentimento che ho stato oggi, ehi, ose forse il temps, se scoio al del balapoi, non vedo, ma il balapoi vive in scurt, ose il temps, einfach, da fai una midada.
1: L'equipe, quella steva pia, da vos al trenador?
2: Già, also io sto sgio, io sono venuto extrem via SMS di giugadurs, se sono e di genitors di giugadurs, che erano fece sostai da quella decisione che ho preso, a cui ho mosso a me che il giugadurs steva in una mano da vos, moi, a ezzi c'è stato che faccio male mi, da stuio la scelta, scioia, aber, scodeci, la decisione che ho preso, ed ose, vai venuto on.
1: Tutina, se siamo reisi a vos in quels dos ons a mia, scot trenader, dati forse un sicuro che io falliu, ni che forse bu constau, e con vostra filosofia da trenar?
2: Also, ne ho che io hai giù a dina puspo in tegle le difficoltà o in stai con le generazioni, che a dina puspo in tegle, questa auzi ciò che di è in sto se vei in tuon con giugadurs giuvens da questa generazione, con us devon pi baul eri halt in teg auter, che forse stau la soletta causa che ostas gi che di è era in teg forse pi grev da quel che va terciau, aber ose boom, sei io con relevant.
1: Quest'anno avrei l'uomo visitato in trenamento per prendere proprio come io dall'equipe dei giocatori, con mal a cui faccio, perché chi sa, il CB domat con proprio vostra equipe del cor.
2: Also, qui sono stato in cabina, avevo i giocatori che certo avevano buono mai in l'arma del Zels, e io sto seggi, avevo lente, buono mai in l'arma. Qui stavo fece gref per me. Aber da c'è la parte, vai esto io leo, posso poi motivare els, dire els che va usa vina von, il focus o usa ter els, tels tre punti che non sparoin, che els prenden alla fin di amna. Ja, questa è una moina in una corta causa, fece emozionale, aber corta.
1: Co vai vina von? Col CB doma, din sai, l'equipe è buona in una sempla situazione, ni giudem la tabella da terza liga.
2: Interim stat ose o meu assistent, ca aina moin e clausi, el leva bupli fa vina von senza moi, aber ose ane flau in a decisione ca el stat per sil moin sina duas jamnas, togen ki ane flau in auder trenader, die a scho io vai vina von, scho sca io sai, pil moment.
1: A vus, al tema balapai, quel mezz ad acta, mezz da lavart?
2: Also, io sto a dire, se leggo lo sentite dove siete più la famiglia, dove siete più peda, io dico il buco che viene nuot più il futuro, claro, il bello poi viene di essere in te parte moia vita. A brosa più il momento, le siete prendere peda per moi, da riflettere, da forse certe cause siete domandare su enter, e, yeah, gode il momento, osa.

The Connells 74-75 ed in 10 minutes e le 6. Noah Okafor vin ad interim beple a giuir per l'equipe nazionale svizzera da Balapè. Iat a chand davanti a 6 ans on sia si retraccia ad interim sen las medias sociales. Scumotec o Okafor num no differenzas con il trenader del nazionale, Murat Yakin. Noah Okafor criticesce ci mancia la fidanza ed il rispetto vizen devil. La relazione tra Okafor e Yakin va lasciando per dei scu in grevgida. Attualmente gioia Okafor di club inglese Leeds United. Ed il balapet, il hockey, la Federazione Internazionale da Hockey Senglaccio terminò sia inquisizione in connex con Patrick Fischer e sis certificato da Covid schwalzificia. La conseguenza, l'anteriore trenata dalla nazionale svizzera da hockey Senglaccio tascia al fine del 2030 becce esser trenata della equipa nazionale che scriva la Neue Zürcher Zeitung. Sen schlem da club vei or oter. Mezzavrei veva Fischer concedia d'aver schwalzificia i 22 sis certificat da Covid per er quel team ai Gis Olympics a Peking. I 23 on so sentenziell preveda schwalzificazione da documents.

0: RTL, il dì in Sorvista.
1: La Sorvista della Gövgia, mas nome è Florin Claluna, buonasera. Noi cominciamo però il sistema della sanità della Surselva, che ci va in avanti con quel che ben bot la popolazione decider. La Sana Surselva, che è l'organizzazione responsabile per il sistema della sanità della regione, les lasciar votare verso una convegna di prestazione generale. Quella di reglare c'è pur gi da città, chi ci è responsabile e chi ci paia e può decidere. Il 29 novembre, desnir votare, almeno le delegate e i delegati della Sana Surselva sono d'accordo con quai.

0: Cha quai des in so maniera l'urna ha da che far culs comuns de Schluein e Laax. Questa sun veramaints pü parts de l'organisaziun, füssen pro eir per tox. Es san da sta avertamaints che la populaziun nu po decider. Cun una votaziun all'urna, des la convegna tschüfer una legitimaziun democratica. Criminalità organizzata dai fin già più lunch in Grigion, con c'è insomma per esempio firme da certera e le svalade italiane. Per combattere la criminalità organizzata dovrà il Centum Grigion una strategia, e scoccia la regenza scrivoz, desse il Departamento di Giustizia e lavorare quella. Il Departamento desse mosar strategie per la prevenzione, ma er per cettare e combattere criminalità organizzata. Tot l'amministrazione desse far parte. La strategia desse in man con una strategia nazionale che la Confederazione ha presentato avanti non. Lo vestia de Coira ha deciso di assistir un'inquisizion contro un spiritual della clostra in Valmisteir, in adera di mena in giun process penal della Baselgia. Un uomo aveva imbutato al spiritual da davvero molestare il sexual mainch. Finge al mai passato aveva la procura pubblica assistir una procedura penale al caso di un alma sa lunch e per un sforzo sexual di un massapac. Con la decisione dell'Ovestia è questa domanda di mena erotvista della Baselgia, Jot Maisa. Tenor l'Ovestia piglia il spiritual ossa un congedi. Per la fin müdaina pro sport, restain però in la zona de Chastis. L'anterior trenader della nazionale de hockey svizzera, Patrick Fischer, ne può als prossimes quaterons più star vide la banda d'una squadra nazionale. Quai ha decis la Federazione Internazionale de Hockey e til mette con quai il penalty box dels coaches. Ed es la conseguenza che aveva sfalsificà un certificat de Covid el 2022. Tanz de dots e da mai, ci vijamo una bella saira.
1: Ina bella saira cum RTR.
2: E cum cala saira giainzen proxima mancian 10 minutas an la porta alpina. Se sedrun en preniso grands plans od vista da nizigir la infrastruktura i CERN ci lavora con Matei da Sceira les nizigir l'infrastruktura. C'è ci enits details e scucci che sto oz da dex in quel plazzal de neda vanci on spitart scudec cotter nox da pli e microfon ben venia di Toni Poltera.

0: La Porta Alpina, il semi di una fermata da via de fer 8 metri sotterra di tunnel de base di Gotthard, da ter vanciòns petard anche motiv per se semgir in avanti nella regione. La Porta Alpina è becneda realizzata, la rosna in calzen e anche co, ed appunto i semis vanno in avanti e di dat nuovi plans. Il Centro di Perscrutazione di Fisica, CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscrutazione Nucleare, evaluesce ciò che si deve fare, che è l'infrastruttura e da mezz'ant in romanzo. La contribuzione, la reportage da Lara Caccegni.
1: L'entrada della Porta Alpina a Sedrun viene di una pipincia, pilonge che il bus entra il tunnel, in chilometro a gradò al grip. C'è che avesse già una collegazione spettacolare dentro Sedrun ed il tunnel da base Gotthard, aiosa in tunnel Schir con una teuna fraida alla fine. I dad Anton Novs plans. L'infrastruttura è molto ideale per una collegazione moderna, ma ben è per se c'auter, per scutazioni di fisica. Per vedo quai, vien Sedrun per il momento evoluato sco in liuc possaivel per la perscutazione di materia scira con renom mondiale. Dovosi nesce e la teuna se zoppa in una stanza pipincia. Bigel spenden vide le sprites, scalas ed esce in plena la combra. Ma la parte centrale è a miez la stanza, in ruosna, in tunnel che va tutto a gradiu, buonamente un chilometro alla tiara. Quel è ossa il focus delle perscutazioni di materia scira planizzate dal CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscutazione Nucleare. Il progetto viene menaus da un indigene, Lucas Lombriser, professor di fisica alla Scuola Alta Specializzata del Grigion FHR.
2: Nus loin begiacau in interferometer atomar, per misurare onde di gravitazione, in un luogo che si vede bene, si può misurare onde di gravitazione con altri strumenti che planificano, e di misurare se noi vogliamo per la prima volta inflare la materia stira direttamente in labo.
1: Per inflare la materia stira, veniamo a parare da misurare, baghiamo in quel tunnel di 800 metri. In luogo ideale, dice il professor di fisica.
2: In fatto speciale, il grande vantaggio è che il ciao del tombino è stato già 100 metri sotto il culm. Questo vuol dire che quelle vibrazioni seismologiche sono bia pipinche che altri slogan di quel turbino normalmente vengono alla surfaccia. La causa è che lungo del culm è orizzontale, quando si è in chilometri non vengono da Sedrun.
1: E lungo del culm, meina in ascensura 800 metri in giro. Il viaggio in giro va più di 10 minuti. Le sprites di betone del tunnel sgolano per svii. Un altro grande vantaggio per quel progetto per scutazione di materia scira, che costa entre 300 e 500 milioni di franchi, è che l'infrastruttura sta già. Oggi la censura va in una hala grande, e è piccolo che la tauna sura. L'infrastruttura sauda alla via Fier Federale, ed ella vegi plegevi degli interessi del CERN, di Mauro Frigerio, dell'infrastruttura della via Fier Federale. El sottostriche d'Anton.
3: Ist noch zu früh für uns etwas zu sagen, weil eigentlich wir haben bis jetzt nur so Messungen gemacht, um zu schauen, ob dieses Schacht ein möglicher Standort wäre. Für uns ist sehr wichtig die Sicherheit, von der Reisende, von der Züge und von unseres Personal. Und das ist immer zentral bei den Messungen, aber auch bei der zukünftigen Installation.
1: E scia hanno tutte le persone che in ozzi da sgiù alla teuna stu prendere con una tasca con ossigeno ed un telefonin con un sistema di GPS. Si va a un plan dove la sedia viene messa in funzione il 2031. Ma si va a proprio a un plan già alla fin finale vede più sfacturi, dice Lucas Lombriser.
2: Caschi mas bo o de problemi di sicurezza, per esempio, che il SBB si è scoperto un semplice buffaccio. Ni il devozo è un gewicht in esperimento di 300 milioni franchi. Vuol dire che è un esperimento che noi facciamo per una buona persona in regione e una buona persona in Svizzera, che è proprio un esperimento internazionale. L'uscio è un jahresgewinn insieme per realizzare questo esperimento.
1: Per Sedrun mira il CERN è in altri slogan, come per esempio a Ginevra e all'Engeltiara. Decidiu è più un nuot. Lucas Lombriser è d'entrò optimistico che Sedrun ha buone chances. Tenò el è in le condizioni alla Porta Alpina ideales. ed el, scuola via Fier Federala ein motivai de realizar quel projekt, che transformasse drun sur notch en in liug importante la perscutazione internazionale.
0: La porta alpina viva grazia de matera sceira.

0: Eric Kamen, Hungry Eyes, Radio RTR, 22 minutes per sola 6 e e dalla 6 e mezza dati con gli arci musicali ci date un sguardo a voi e la Brass Weeks a Meden c'è lì che c'è stata un'occorrenza per instrumentalisti ed instrumentalisti da musica da brass. Parte di comitè d'organizzazione da questa occorrenza ci esiste ossia schon Kinder Jones e il Reto Caflisch per el e Bell, ni sei bel, da sentirci els fecen da pli siva di 2016 para anche degna da essere scu organizzazione e scu evenement attractiv.
1: I para che il format che non va in nostra cernu che quel funziona. Non dudin da d'autors course in Europa ci anstuvus metter perché ci in uriven da d'organizzar i fa un gran piacere che non tornin blers complimenti che ci disorganizza para che la Brass Weeks a Meden in Europa a seis lö
0: bet in Galizis li me ban in nom e renom tenir an nage de nota durant la stat para de esser attractiv per far musica de brass. Din avat na massa musicists professionals, ma i eveniment para de esser nage attractiv per amateurs ed amatores. Siva da varto keim de kesta emda porja kun diskurs tungs e differentes impressions gist un pag moment en 6 minutes allora co da ple de la Brass Week 2026 Brass Week Samiden ide mi var de ci che fisit sto de la seira il 10 de settembre caldi la seira forge pulit e tot vin bun che co la Lady Gaga like

0: RTL, l'arch musical.
1: Principi de l'ül, punura la set pro la baselgia San Peter a Samedan. Ciera, quietezza, e tot in eneada, quist.

0: L'ensemble de trombettes Metre con The Battle of Jericho. Una de las produzioni durante la festa de jubileum de 15 ans Brass Weeks a Meden. Durante questa edizione de jubileum ne visita durante un inter di le differenti occurrenze che questa evne sporge. In una stanza un po' più quieta, li stes però con un ocel ton de musica trasporta e pareiz, ne erpe dubratar plet con retto che flisch. El es part del comitè d'organizzazione. I sia funzion descrive il compax plet.
1: La persona sul lö ci cuore si des da fare alt che ci no dere previso rohant.
0: C'è un informato in andret e l'el della partita de spö 15 ans, vuol dire de spö al cominciament, in quel segn er con iniziante de questa occurrenza.
1: Sì, qua es uscea ed era del 2010 entil Comisione de Cultura del Comune de Sameden e noi avevamo l'idea di fare un progetto qui a Sameden, non sapevano precisamente che, in sede era l'idea di fare altro con musica popolare, cioè noi folksmusik e dall'anno è allora l'idea di fare altro con musica da tolla. Quando era l'ultimo song, io l'ingegnina bassa, c'era potuto partire per il Frenzlis e l'avevano da dire che non il brass smette nero e questo aveva quell'anno del 2010 un concerto qui su sulla piazza aviatica e là è venuta spontanea l'idea di domandarsi se non lasciamo fare il corso che abbiamo fatto ora al Tirol del Sud su Sameden. Al cominciamento non avevano, ed erano un po' stangels, ma allora con discorso con Jan Schulz che organizzava als Konzerts del Engadin Festival auf Aquae Modena. Ich bin letztens in Kontakt mit Elz und ein Kommal war in der Kommenzahl del 2012.
0: Ja, Kommenzahl war in einem Fall in einem Schunter, ein paar per caso, casual. Was ist lui in avant? El der la de la partida, ma pensi rotras personas, ci deru schlömo pro già ne pertrar cus char del de prima de vent.
1: Codito era veramente l'idea della Commissione di Cultura e quella veniva manata da Daniel Erne, ci era là nel Cusal del Comune. E con lui sembrava in allora tutto in contatto con Jan Schulz e Ludi Wilhelm, Anton Ludwig Wilhelm della Scuola di Musica. E qua era insieme il quartetto che ha nuova idea e questa nuova promo Regola Zweifel da Turic. Era anche la scena di cultura d'Erla fece ingaggiata e hai no change vanno in sé tra su questo progetto hai. Il loro fondale società Verein Brasswix a Meden quasi non fatto loro pur del novembre 2012 se non sbaglio hai.
0: E l'intento di quella è di dire qua all'istesco ossa o sa qua

0: festas, si fitch, flott e a leger. E allora, da voi per uns, sei es gut decis, da ir su un pacul niveau. Er causa che nos il no veiva più pei da far d'una BS quest scuors. E là, allora, con Jan Schulze e Ludwig Wilhelm, sei un contact con differenti docentes e docentes da tutta l'Europa. Appunto, il niveau è nu un pa d'ozza. Questo è qualche idea, da spero già in 8 anni, hai qualche anno fa in ossa.
1: Ossa, sei da cumplir con un certo niveau per essere parte o vogliamo di una vera mancia il motto è che lei essere della partita spoia?
0: Qua mincia casa è quello che è. Also, non mai naturalmente blers, studenti e studentes da tutto il mondo ci seguono un po' i nostri docenti e docenti e questi vengono per preparare per esami da master o per esami per orchestras, ma non vengono in grande parte da partecipanti e partecipanti cioè, ci sono in formazioni di musica senza aver studiato ma c'è un piacere della musica e, clar, e hanno un certo livello questo c'è ma questi sono likes.
1: Ci sono sempre partecipanti e partecipanti, e in pruna gli altri di altri paesi, ma gli altri della Svizzera, proprio gli altri dell'Engiadina, non c'è Blairs, e qua era in pace forse uno c'è a tema causa ci sono in pruna buono, come declarasse lei qua?
0: Questo mi grazie dire. Una è schon ci hanno fatto il corso l'ultima evne della scuola. Allora Blairs scolari e scolari non possono partecipare per questo motivo. C'è un'idea per tutti i giovani e i giovani che partecipano e causa di cui Blairs non è la bassa, che è in realtà c'è non mai in Engiadina. Questo è forse il motivo per causa di cui c'è non mai una grande parte dei partecipanti e partecipanti. Invece il pubblico c'è non per il concerto, quello è un po' presente in pubblico in Giardina, qua in mince casa.
1: C'è da si è visto la più valore per la valle di questa occurrenza o per la meden, da c'è può in Giardina approfittare con questo?
0: D'una parte è dura un effetto turistico, cioè oramai la brasso in questa meda è scocciata proprio dire su tutto il mondo e non va in blair pubblico che viene su della Bassa o della Germania ci riservano questa effetto per venire la musica da tolla. Sì, e crea una quell'effetto c'è lo stesso da poter dudire da questa musica da un livello ficcio in Engiadina questa era già un'unica perché c'è non va in proprio iast da Schlin fin su Maloio o la Bregaglia ci vengono a dare questi concerti ci fanno i docenti e le docentes le sai.

0: Grabünden Bras sot la direcziun de Gian Stecher cul toc Osterfjorden ci descrive la Norvegia cun sa contrada de fjords. Ant il center de l'arch musical de Dots, la Braswick Semeden, ci ha feste già custa stasses 15 anniversari. Un dels intents principals de Ludwig Wilhelm ci des el manader musical de questa evna es de possibilitar a studentes e students de totes naziuns d'esser part de cust curs. Per quai prova la società de la Braswick era d'una de sustegner finanzial, manche quelles musicistes e quels musicists ci ne rivessen de finanziar zvesse o sche in efna.
1: Wir sind ja heuer 22 Nationen vertreten und wir geben den Studierenden immer die Möglichkeit, auch um ein Stipendium anzufragen. Und es gibt natürlich auch solche, die man wirklich viel unterstützen muss. Und wir setzen es da wirklich ein, den jungen, talentierten Musikerinnen und Musikern zu helfen und zu unterstützen. Heuer haben wir zum Beispiel Stipendium im Wert von über 15.000 Franken vergeben. Und da sieht man schon, dass wir eigentlich das gross unterstützen, die jungen Talente, dass die wirklich gefördert werden.
0: Tanter quella liot de 22 differentes naziuns er in juven indigen. I metz a meden, tanter aspettaturas, musicans, usteria, istar de compagnia, ma el cornist de Schlerinja, Luis Baumann, ci fa musica sco hobby, declara per cecere liode enorm d'esser part de cust evenimaint.
2: Per me sind purstit les lecziuns cos dozains, per cece quessum schand. Creme de la creme, ist das padirusche. Hanno delle grandi possibilità di prendere lezioni, perché non devo scegliere tempo, allora è la mia opportunità per andare in avanti un passo, una volta.
0: Arrivare in avanti e fare progresso. Una delle ragioni principali di essere parte di questa stefna di Tola, e qua per studenti e per amatori. E adonte di una difficoltà linguistica, vale tenere l'indigene in mince caso la paina che la Braswick promuove e rinavante al barat tante differenti nazioni.
2: Ed è per me difficile mince tenere l'inglese, e non discorso se va in inglese, ma ed è molto flotto di fare che la lied vengo sempre da dappertutto. No, co. C'è qui ho una valore, che viene quintede fin a Taiwan o in Giappone o in America. Questo è un figlio bello.

0: RTL, il dì in sorvista.
1: La sorvista della Gövgia, ma il nome è Florin Claluna, buonasera. Noi cominciamo però il sistema della sanità della Surselva, che ci va in avanti con quel che ben bot la popolazione decide. La Sana Surselva, che è l'organizzazione responsabile per il sistema della sanità della regione, lascia lasciar votare davanti una convegna di prestazione generale. Quella di regolare c'è purgida ci dà, chi ci è responsabile e chi ci paia e può decidere. Il 29 de novembre, di votare, almeno le delegate e i delegati della Sana Surselva sono d'accordo con quai. C'è quai des in so maniera l'urna, ad a ce far con i comuni di Schluein e Lax. Queste sono veramente più parti dell'organizzazione, fissano però eher per tox. Es sono sta avvertamente che la popolazione non può decidere. Con una votazione all'urna, des la convegna ciuffer una legittimazione democratica. Criminalità organizzata dai fin già più lunch in Grigion. Conciain sono per esempio firme da certera e le svalade italiane. Per combattere la criminalità organizzata dovrà il Centum Grigion una strategia, e scoccia la regenza scrivoz, desi il Departamento di Giustizia e lavorar quella. Il Departamento desi mosar strategie per la prevenzione, ma er per cetar e combattere criminalità organizzata. Tot l'amministrazione desi far parte. La strategia desi in man con una strategia nazionale che la Confederazione ha presentato avanti non. Lo vestia da Coira ha deciso di assistere un'inquisizione contro un spiritual della Clostra in Valmisteir, in adaradimena in giun process penal della Baselgia. Un uomo aveva imbutato al spiritual da davvero molestare il sexual mainch. Fin già al mai passato aveva la procura pubblica assistire una procedura penale al caso di un'arma a lunch e per un sforzo sexual di una massa pac. Con la decisione dell'Ovestia è questa domanda di mena erotvista della Baselgia, Jot Maisa. Tenor l'Ovestia piglia il spiritual ossa un congedi. Per la fin, mi dà una pro sport, resta però in la zona di Cesc.

0: stis. L'anterior trenader de la nazionale de hockey svizzera, Patrick Fischer, ne può als prossimes quattro ans più star vide la banda d'una squadra nazionale. Quai ha decis la Federazione Internazionale de Hockey e til mette con quai il penalty box dels coaches. Ed es la conseguenza che aveva sfalsificà un certificat de Covid nel 2022. Tanz de dots e da mai, ci vediamo una bella sera.
1: La Saira der RTL. Cun sempre Welts. Scoverides. E Hits. Musica non-stop.

0: 10 de settembre, edizione 8. La stiva de caccia RTR e Viarte tocca las 10. Adio spera de dudi de vus e questa sera. Io son Gabi De Gonde, buonasera.
1: Per vus, al puls della ghiaccia.

0: El mare quest'au c'hai ch'il vent. Ed io spero che vous agis giù oz in bien di de caccia, che vous agis arrivai sauna mai in entegia e che vous apies o salu se placà gustà in una buona cena e in buona compagnia. Ma è vous che t'allais de casa, vi fa benvenia a vous, bi che vous vestentau in RTR. Ed io rai dau ben in qual gratulazion sin preda.
1: Mi mangio un strende in video. Però la Tomasetto ho si tanto di Kruner sera.
2: Gratular mia figlia ci ha fatto un tinte ciaccio per il bel cevriol.
3: Prima una volta d'accordo a mia figlia ho potuto supportare questa sera una vaccia e se va volessi gratulare d'accordo era la mia Sonder ci era con me ci ho potuto supportare al primo anno ciaccio in voce di cevriol a Marmessi.
0: Vuol dire hai dato un po' di per tutto furtem, ragù, filè, bersaua probabile e li gionges e hai dato e li gionges ni forse è in dir bersau si colm zot sur che strisch. Buonasera Christian, il Christian Bruder al telefono. Buonasera, ciao. Questa sera con gratulazioni per buona preda.
4: Io per il primo premio gratulo a mio camarato Michele, ha accettato il bocco sera o al titar per questo, non è per l'entegia. Allora, adesso è un c'è in salizio di Terhugo Camennes, lei c'è in vicinanza che io. Allora, da mio resto della gruppa che mi è in Balzer Cadoff, il Otto De Runz, al Federico Ludine di Valenz, Bertoc, adesso è già tutto bene. A Philippe Rosbach, che è un conosco, a tu quanto che conosco me, però c'è in quei.
0: Ad al Michel Hossmann, a Giù Cleggio, a quel bocca molto. Da c'è ora circa, eri già non ti venisci ieri?
4: Non lo so, c'è in quarto.
0: Ai, lui eri già. Non
4: lo so, c'è in
0: quarto. Quel sta ne qui ando venino a do, ha? Als Buchs gemutsch. Christian, aber die ist er wie was sich ja, Requinta.
4: Ja, ich dich doch, die Leus. In der Leus, wenn die sich lacht in der Leus.
0: Aber die ist wie Wiener.
4: Nein, ja, war wie Wiener, genau.
0: Sie meinen, das wie ein Animal mit Pell, das im Moment ein Jaul. Die sind in der Prada.
4: Ja, genau. Die sind in der
0: Prada. Ja, genau. Christian, ihr habt elegiu quella canzone, aber oz has in region de pli de elegir quella canzone.
4: Il boc che mons de Matteo. Oz vale si meglio per quella sera, ha?
0: Ja, oz vale si. Cordiale gratulazione del Michel all'antire compagnia tot bien. Vine von buona caccia a mai si gir. Stai bene.
4: Grazie,
0: ciao Christian.
4: Ciao.

0: Sinceramein, io vejo che quei book che moci vivi etern. Quei fal probabile grazie a Matiu. La canzone che il Christian Bruder ha vejo oggi per gratulare sul book che moci che Michael Hossmann ha fatto. On questa sera salidau alla un al Hugo, al Balzer, al Giotto, al Fadri e al Filip, da sia gruppa. Bien, a nous vain osa al telefon in Giuvenum, io crei che sei entic impassionau della ciaccia. Ciao Andrin De Monti a scuol.
1: Ciao.
0: Andrin, hai stintec in fan della ciaccia?
1: Hai, schon weir.
0: E te sbazzegna Radio Fortuna?
1: Hai, mi sbazzegna e la mia de mia nina era in Fortuna.
0: A ciai anni lo si tau?
1: Ella s'è oggi in Chevreul e il secondo di Ciaccio in Cervi.
0: L'ho dati bene in qual furtem, ragù, filet. Has bugien carne da salvagina, Andrin?
1: Hai.
0: Dati in toc che ti has a parte bugien, nia in una forma speciale.
1: Ma, na, piuttosto gli ongis.
0: Vitos li jonges, jetzt edina bien, kun jetzt was und rech. Andrin, ti gratulations, a bezenjer, aber a chisa li de zaun?
1: Es a lui de mo mes bab e mes pin, mes bezenjer e minina e la mi de minina.
0: La mi de mia nina, co vuol di il amic de tia madrecha?
1: Ah.
0: Es quel correct? Che tu ne fecci bene, Andrin. Elsa, anzi, dir plegge di testa l'itz? Ne vi, Andrin, come vas per spai a caccia con un bazzegno e con un bab?
1: Ma è chat con una flotta.
0: E cura vas da ciao?
1: Ma forse venerdì, sera e la fin d'esne.
0: Flotta, salute, vigio, ti bia plegge. Vas con un bab e con un bazzegno?
1: Un bazzegner.
0: Un bazzegner. Je l'ai dit, je t'ai bien, bien plégé. A vina bon in bocca de l'ouf, a tot tes que tu dors en tu entai. En grazie, Landrin.
1: Grazie.
0: Et te as elegiu la canzun a ciaccia con bab de mia mia. Bia la sera. Ciao, ciao.
1: Ciao, stessa manch, grazie.

0: Mia, a chatcha cun Babel, ja vist d'Andri de Monti, che telefonau a nus de Schuol per gratular a ses bezegner, che a giu cletch, ad esse la mitja de sia... da sia mima, creau, la mia de mima, je, ens mintje gas ella solidau totals kachadurs Antoine El. Pia, brua de reios al telefon, adela telefonesha nus de vela, in abiala buona sera, Pia.
1: Je, hallo, Gabi.
0: Neu van al salits, a co azu diu cicciai?
1: Azu mei salits van in a gada a cai, bruder. Kaj si skuram za kistriš, a Mihel, a djevi žabu na kača, gratula Mihel, per si u kamoč. Natural maj na štani skapav, koji je za duin, koji je za tursajsa, a den coma to, či kan kanoša maj.
0: Pia, ti je zudio zon, ka Mihel Hosmana fače al bok kamoč, ne vi?
1: Je, bajn.
0: E qui lunch ne vende tai?
1: O qua schon in toc.
0: Also immer negel, e qui lunch ne vende so vini in tic in toc carn?
1: Mo, son pitost forza.
0: Pia, c'è toc a stilo bugien, ti es chiasas un curio, c'è migliasas bugien de carn?
1: A lieva e bugien carn da charva.
0: En asch, Nico?
1: Na, bo en asch. En asch vaio busi bugien. In Italia carne con bolius spezie mi spongi per abbiano morti in vita lì è salvati
0: in
1: Italia carne salvati
0: grandius a cui veni probabile a celebrare con un questo ton spronza
1: che ti gira Frank
0: vas lo bugiano Londra ni fa a casa
1: no io moncio Londra gauda la è
0: Eba.
1: Also, a casa fiendere un più tardi, piuttosto.
0: Ah, flott.
1: Ma il tempo di caccia, yeah, mind it the cool.
0: Exact. Questo è dentro dei rituals. Questo è,
1: yeah, vai. Allora, mind it lo forte non mi chiama l'unz. Per me qui now. Tu che fa?
0: Aha.
1: Ma vai, non slu.
0: O quei dati se vai non slu un po' pia.
1: Eba, bu, che non sparai che ti sei giascun.
0: Questa è scritto non coordina. Questa là è non coordina. O basta. Pia, noi pensiamo che una canzone è un po' di questa caccia. Also non che io vedo un di quella. Der Games Jäger. Hai un classico di Ruhe di Riemann.
1: Yeah,
0: quella è pronta. Grazie al fetch, Pia. Vino buona in una biala sera.
1: Stai bene.
0: Stai bene.

0: Der Gamesjäger. Wir haben uns ein bon Udiwatz, die wir auch der Pia Bruder, der Villa, Ella Pia, Weinkonkurrenz per in Radio DAB. Nous trajen nous la sort à la fin de questa sera, à la fin de nostra emission Salitz de Caccia. Al telefon hast du uns fa benvenni ad al Silvio Seiler, Orions de Ziraun, va en Valchons a Caccia, si us baglia il buo sai un Andretti.
1: Exact. Ciao insieme, ciao Gabi, mondo lento, sono a Caccia. Yeah.
0: Silvio, exact. C'è la sera, asti schon telefonau per salida.
1: Exact. Lo va un blidau il bene, un bien amici, che fa la scuola di Fribourg, se lauda quella sera, vengo la ri, con el insieme. Ed io è totale mi dà in quella sera di salità. Quello che prendo sempre questa sera per due bene che vai mi dà a te. Allora è la salità con i miei camerati di lavoro, che c'è due, il Patrick Krempfer, il Isidore De Rungs, il Daniel Boticchio, il Mirko Fischer, il Rolf Michol, il Jus Nauli, il Cosin Schneider e il Prisco Ternutzer. E io vi già a tutti in una buona caccia, a tutti bene, a te tutti quelli che ci sono, se l'integri sono, più in successo in una volta, così questo giusto, tu noi sei a casa.
0: Fegbi. Silvio, al bene a Zamblidau, hai alin che ci sono?
1: Beh, no, le ci sono chi ci sono.
0: Bravo! Che bien che le buone che ci sono. Ma
1: non tocca.
0: Ma te lo so, Silvio, per fa bien quei che ti ha Zamblidau e il de Salida?
1: Beh.
0: Also minimum in eine Legion de Secca.
1: Ah, jetzt hätte ich schon ein Problem. Ja, sind auch für mich ein Kulbeni, also kein Wir, aber du tja, wir tun den Boden blieb.
0: Sie meinen, sie in der Legion de Schabu in Ragu, Chisa. Aber da, hast du das Gesirin, dass du das Gras in Frischeres Pläne hast, Kasa?
1: Also sind frischere Pläne so im Moment bereit, aber es gibt den Planet, wenn du in der Kelle die Lombri Gaupus bei dir.
0: Wollt du dabei einen Tag präferieren?
1: Die der Musik, aber nicht gesehen.
0: Nein, nein, nein, der Tier.
1: Der Tier, weil viele es ein bisschen finden, der war halt viel Budien kamutsch. Wir haben ja auch kamutsch, wo ich hier, der war Budien kamutsch.
0: Viele der kamutsch.
1: Ni il dies kamut, es ist besser schon nicht, ich sehe bien.
0: Ja, quella è una delicatezza ed è also quasi un luxus per me.
1: Nee, quel war schon so luxus. Qua ist schon so ja.
0: Okay, nu spedin qui a tot quels che sorvegnen. Ne vi?
1: Definitiv.
0: De kamut. Forza è al bene, ci sa.
1: Ci sa, che se mi raccomando a Brit, se lo fosse pronto da cui sono più bene in agasso e ci c'è.
0: Lezza di congranzia buona.
1: Oh, è la morica.
0: Ludi è sti in carcelite qua l'antira ronda la o da vos mai se vese giù c'è in a.
1: Ne, non va in caso, c'è no, voi non sento mi sgivo anche io in agasso e mi smigliamo il deserto.
0: Ah, bravo. Vuoi se vai scoffare qua, ha? Super, che grandios. Silvio, vina von, buona caccia, venissi gira di Nenteglia, tocca l'altra gang.
1: Sì, quel piputon, tocca l'altra gang, grazie al fitch, ciao.
0: E sinja vista, Silvio Seiler, il clom della Graina, agli Alexia del Marcos.

0: Al clom de la graina, a nus mein ossa, si andiascht. Ciao Daniel Alig.
1: Jel es, Gott, hanno.
2: Lorin.
1: Jel es, di da al Furin, che la fa bien de caccia a tot, ales, per vincevons a l'urapus paitre nous, Picenta. El da es, la vinovona città scolai a tot, el da es, li da quels in calzoi e la. Enciatege calzoi a tot, je, allora adesso se li dà qualche vana caccia che ho, d'indiasci, ni occhiai e tutto, adesso se li dà, da instazione, je, fosse flotta, mi flotta a casa tutto, je, si flotta, je, qual fosse negà tutto?
0: Fa plice che vous esses en dus leu con mai Daniel, al Florin lavora con tai, sasti che la sitau?
1: Se lo dice voi, ciarva.
3: Se lo dice voi,
1: vieni a ciarva, vieni.
3: Ciarva.
1: In a ciarva al settau.
3: Vieni
0: a ciarva,
1: vieni.
0: In a vacca, ni in concorrenza.
1: Concorrenza.
0: Ok, lo sei in tauch? Bien, nous va in cauca. Giulia Pulite main. Daniel, in Carselit leu. Se gott uni vietica u de daul, io sto es raju, scho so venims mal as ureas, Daniel Alig, il camoce remiz dil siauers, per tai.
1: Poi bien.
0: Grazie, stai bene, vi alla sera vos dus.
1: Tschüss.

0: El chemoch Eremi dels Jauers Arno Adaldo, singevist Daniel Alic, ca decemi e Lessi in a canzun da caccia, a quella vai nos capescia giù pront per el. A nos main osa elengedina bassa, la Monica a porta ai al telefon con buonas novas.
1: Hi, ciao Gabi, propcia buonas novas. No vain tüfel telefon questa sera c'ha mesom a schluppetà un cervi un coci dis in romanzo no sai un ungerader zener e otze bonura al an a schluppetà amo al la chavra chemoch de 17 ans di mena otze si su col c'ha jel sitz macarons e no vain un plalai run
0: Jetzt kreio. In dieser.
1: Incredibel.
0: Es ist ein bisschen ein gerader Zehner, wo es in dieser Dusch. Bo Idee. Forse war ich inventiert. Aber cordiale Gratulation an Jan Aporta per quella grandiose Preda. Monika, quei dat den Planile Gelantera, quei kau.
1: Quiston, malegra ci des, der c'è Cernde Cervi. No, va niente tot, ma il cervi è il mio favorito.
0: E
1: elle in questo momento ringraziare Fitch, gli aiutanti, ed è Andri, ed è Fadri, ed è Otto, ed è Nicola, e mesom, e a mia cara, a mia Ladina, ci descrive con mai, e tenne bas, tot il puls, no, va infatti una buona china, e va in modit, Se questa sera croda il primo mangiare fin la china e l'ora corina e non vai lasciare crodare vera svelta il sdun e dice mi uccide di un ciamona.
0: C'è bellezza di storia.
1: E non vai lasciare un hai troppo, grazie.
0: Fec bi, a figlies in viva lu con l'antira brigada ni figlies... Oh, specine ga Monica. Un grazie Lumberto, quei è in taur de dies irregular. A quei nomi?
1: Irregular.
0: Yeah, bravo, grazie Lumberto che ha scritto nous in WhatsApp.
1: Umberto.
0: Quei è grandioso, se vai nous è grado la corretta.
1: No, è un proprio piacere.
0: Oh.
1: E che vuoi, a tutti gli sciocciati da stanno in avanti, in bocca di luft. Questi non hanno nulla, ne hanno ferm al polso, ci va su. E va un piacere per tutti. E tramite tutti sincer saluti e buonanotte a cuore
0: grazie al Fitch Monica quella vai nus in tec forse per voi sai perché qualche vus weiss in te mona con vos omens con vos omens de clic con c'è figlia sviva
1: ma è des qua de tutte le colors
0: Grandius.
1: No, da dir cu l'auto. Is proprio de essa precauzione.
0: E lei de fatto anzio d'un ton.
1: Es ambiamo da dire dormir. Per no es in otra roba.
0: Exact. Figlia e fiasta, gudì quai. E io vesel che la Monica è son contenta. E senza alcohol. Nos vengono ciao.
1: Sì, senza del tot nema.
0: Monica.
1: No, quest bun.
0: Paulino et Clavenus, ciao, vine von,
1: sì,
0: tot bien, a gudì quella bellezza sera in compagnia.
1: Grazie Gabi, ed in salute.
0: Stai bene Monica, grazie Fitch.
1: Grazie, ciao.

0: Legendar, Pauline nu atclà astia sa capescia bo muncatir nus e las uras de salits de caccia. L'ura quella va a diavastel ossa fa benvegni e la Val Roussain. Alessandro Orlic ha il telefono in biala buonasera a benvegni al salits de caccia, Sandro.
1: Ciao Gabi, salute.
0: Cosa è la Val Roussain?
1: Oh, gerade im Moment, se un Nebel tocca dem, aber mir raus per la Nebla ove in us en che u grandius, Bellezia.
0: Quella Nebla forse in te portau cletche vus.
1: Oh, je in das chau dormio in de meuna, quei prend in zebugen.
0: Aber buots.
1: Bei nots in de meuna venus, si u so in dormio. Quei con la Nebla tocca dem, asch in se fa, quei magari la fin finale se vacanzas.
0: Qui hai a scioia. Sandro, malgrat che stau oz urs de dormio, priu pacific, ce cu vai tu tina giù clè de caccia?
1: Genus ven giù en cheu in a feig buona caccia uon, nus ven tots can giù succes, quei cheu sai a laval, quei fa plage, a isco quei chi sauda.
0: As in bia non de caccia?
1: Ja, also per nus en cheu se in feig bia non de caccia, nus chien propi bo se lamentar.
0: Que fa plaisir. Je que da ragu filé li yonges dire tout quoi que ça ou d'habitir te fa bons menus. Sandro, date se jou à la moment si t'y per fa in bonus tratches à l'Austria, si le mire val.
1: Spopi en prim va praktisch tout à la moment, a quoi que la vol souvenyela, a quoi a quoi que au se cegele, que la stai quoi a que nous soin gude quoi a bain en quale chavera.
0: Wow, e noi stiamo a oblidare chi che dice è la cugina, la tata?
1: La tata è con 63 anni e l'ho dato fol, io credo che la vostra tega, la cazzetta, già una dina di la tata, quei scezioni non sveramo in pece.
0: Sì, Sandro. Ossa, la mamma e la tata noi sono quasi saliti da una, ad ossa le non sapevano, ma c'è il solito di caccia per questa sera.
1: Scominci on vai un tira massa salit, io les un cevre entro nia scautella, al Batista con Sedona, al Steven che fa per noi tutti i trasporti, l'onda la moma che fa per noi in massa ceveres, al Fracca se guida, all'usa che pesce quels dei colleghi della gruppa, on ci vino sempre Marco, Luca, Zobercun, allora les ho gratulato a Marco in Sebiala Preda che la fa questa sera, in esempio un Teglianova, gli Andriu, il Rino, gli Aloisa de Luis, il Babbo de Iau che in cui mai è in Teglia, l'esso è salita al scacciadurs de Russo in Tron, il Cyril, il Betti, a se capesce al scacciadurs de Bercuns de Do, e vince ad abide che hai sperato a Boiberin, a Pisa e se capesce al Berti e al Silvan Sibroil, che è salita un mezzo alla sera da ingraziare per salire, a sperare che la news de Fabutin, che chi sa è mai in blida, a tutti i cacciadurs della Unione dei Cacciadurs Groina, a tutti quelli che non conoscono mai, a se capisce il Beni Silcon, che io spero lui che lo venga in tarzi le onde sgamonce.
0: Al Beni. Che Thomas, ne vi?
1: Ganz genau.
0: Per lui vai a nominare un riservato Böhmischer Traum, perché quello è quello del Böhmischer Traum. Quella va a un riservato per lui col telefonesci una sera. Sandro, come hai detto il scacciadurs? Hai detto in chat? Ni settings vide nou fotografie, buons auguri, in te forse schnocca se la tin de cacciadurs?
1: Noi siamo gli avvantaggi, non è noch tema, il disavvantaggi alla Biala Val Roussain, che noi siamo buona comunicazione. Io sono venuto buona con tutti, aber magari qui venne la telefonata di un'altra collega, venne in Sisu in un'altra causa, e qui io a caccia vines per se sez, aber se capisce è per codies, per camincin, venne da gure quei temi, aber noi siamo che venne su Sisu tot, aber l'altra anno che di allora poi rinzentau in l'altra venne su Sion Sisu, che ci ha citato.
0: Io le sedi. Sandro, pront in grandius talk de musica, aber quella è proprio in speciale per il Bab, per Tony.
1: Poi io scioglio el Abu, io in quella canzone quella ai per el, sau si immagina che l'enca o enteglia su enter a salte giovina.
0: C'è bì. Sandra, fa plaisir. Vinavon a vos tots de la gruppa, tot quels que ti ha salidau naturalmein. Vinavon, buona caccia, venissi gira main a casa, a godi que bellezia temps. Stai bain, una buona notte.
1: Grazie al fe Gabi, a vos tots e tu bien.
0: Ciao, ciao.

0: La gruppa de corns de caccia Pets Fes de Savioin Singevis de Christian Huber a dir ves bunamen amblidauai.
1: La preda, presentata alla banca centunala Grigiuna.
0: Oz, Armon, not clade, sentca e bocca cedur, a svil telefonà ad annunciar con grande lugezia la preda de siu Beadi al corsin not clà.
2: Una troppa gust. La Beadi che l'ha potuto il primo anno c'è questa fortuna di sluppettare questo cemocin di ciura.
3: Vies Beadi Corsin, che si stava in Val Duin, al raccontava in Tixco quest'anno? Non plichi che stava la prima gang che fa preda?
2: Ele sì, quella buonura del cinci con se sbap su not quasi al piede del Pizzaiuz anche la Val Duina il babbo aveva sluppettato fin già alci il primo dì e loro hanno visto insieme questi ciamocini forse il dirlo in compagnia di diversi altri ciamocini loro con il consentimento del babbo sono loro inizio di parola piccolare ora questi bocchini di ciura. Questo c'è qua c'è anche in mai. Blair non hai visto una cella dopo quella data.
0: Sincera gratulazione Corsino ad Clark und Sess veng ons ad El Vesins sin nostra galleria de fotografies grandiosas fotografies varga cien aveim fotografies en grazie al fec qui ai in grandios album de fotografies e quater omens a quater donas ein sila pate sila nostra liesta de patente de preda.
1: La preda.
0: Liesta de patente de preda, bola, liesta de concurrenza. Ados vai, ella ha giù pazienza. Anursi Nefka, io so cumai al telefon. Buonasera, benvenuti a Anursi, a Ramos.
4: Buonasera, Gabi. E ne les gratulare din giun questa sera e les saludar. El es saludar als chachaders de Medres, als chachaders de Madal, als chachaders de Uine da Daint, a Masquinha Iacchen, a Simone Ruinaccia, a Dandi Lötscher e a Riccardo Stupan. E to questi ne emblida.
0: In a biala compagnia, a quei tot che c'è dur, San Ursi?
4: Qua tocca c'è d'ora.
0: Flott. Adio spero che els agien udiu el salit de Anursi Nef a sapien questa sera forse è fa in vive de compagnia forse è sin in bel butin. Chissà.
4: Chissà.
0: Chissà. Chissà. En minci cas, non stai nel misteri, aber quel che hai bo in misteri hai, quel che ho, io ascia l'usso tre la sorte, Anursi. E Anursi, hai cao in nostra concorrenza o nella davosa seconda? Adio. Oh, salit a scuol, Andrin De Monti, de scuol. Gudogna, il radio DAB+. Anursi, forse sti in altra serie de plicletch.
4: Ma a mai basta, è un contento o con oz, che sono arrivato atrás, in atto di solidar a tutti i mischiars. Buona notte, Gabi. Stai bene.
0: Buonanotte, Anursi. Buongiorno in altra sera. Stai bene. Vine von. Bia plage con il scacciadurs Antuantai. Stai bene.
4: Grazie, Gabi.
0: Nus schein vus en compagnia dils troubadurs Peder e Florin. Con la canzone da caccia, la canzone del scacciadur. Io gli vise la vus tots in abiala buonanotte. Vini bene. El sotto il plumaggio e si viene fatta fiesta questa sera e in via Logans e in via Camonas godi qua e godi la compagnia a Marai Bain de Vus. Buonanotte, mio nome Gabi De Gonde e demain ascio per spesta con Vus.
1: Per Vus al puls della ghiaccia.

creatures of unrest.

musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per Tutz.

Mio nome è Christian Barrenius, io sono menada generale dell'Orchestra Juvenils de Grischun. Io ho già visto il bien divertimento con RTR.

per truts e pigiognas, come sentiments, sin biaras duras, adios mai sorpreu, cumbia las fluras, che lasca feu, gentia.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clare net. Alla fin veglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

Che portas tu sün teis divé? Sarpei d'ardisch, ma püppais que. Sarpei d'ardisch, ma püppais que. Uai, che pupun, uai, che grandezza, co c'è la lugia, c'è bellezza. O sci da nanne lasciam dar, trai strattas be per insaiar. Trai strattas be per insaiar. Sün quai sarpei d'arti la sporgia, il diaval nuglia sin accorgia, e tira e tira cun dallet, or dalla cionna dal schlopet.